0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed eccomi qui anche in questo martedì 12 di maggio, pronta per accompagnare tutti quanti voi. Buongiorno, bentrovati, ben svegliati, buon lavoro, perché insomma immagino che magari c'è qualcuno che a questo si sta stiracchiando. Pochi, assolutamente sì, sono d'accordo con voi, ma già insomma che da un bel po' di ore che è già al lavoro, indaffarato nelle sue cose, nelle sue faccende, e a proposito di faccende domestiche in questo caso, buongiorno care le mie donne, come la va? Come la va? Come va questa mattina? Tutto a posto? Siete pronti tutti quanti ad accompagnarmi fino alle 13? Sì? E allora dai, che inizia così anche il nostro appuntamento fatto di musica, di news, di curiosità. Oggi tratteremo un argomento decisamente interessante, perciò rimanete con noi. Buongiorno anche a Silvio Tempesta che è lì a curare la parte tecnica. La nostra musica non può mancare. Oggi voglio iniziare con un immenso bacio per tutti quanti voi.
0: Questa è

0: notturni.
1: La Malika Ayan. Radio Solene che da questo momento vi accompagnerà fino alle 13 per quanto mi riguarda, quindi ancora una volta buongiorno da Ilia D'Arpa e insieme a voi tra poco parleremo di vacanze, di bambini, interessante, e allora rimanete con noi.

Va via, voi non vi azzardate, dico non vi azzardate ad andare via, perché stiamo per affrontare un tema decisamente interessante, perché insomma quelle belle giornate uno già pensa alle prossime vacanze, dove andare, cosa fare, tutta la family. E allora oggi vogliamo proprio affrontare un argomento che sta facendo davvero discutere tantissimo: le vacanze adults only, ovvero quelle strutture, hotel, resort, persino alcuni voli o addirittura anche ristoranti pensati esclusivamente solo per adulti. E attenzione, attenzione, non parliamo di posti, come dire, trasgressivi o chissà cosa, semplicemente luoghi dove non sono ammessi i bambini. Cioè io già immagino la scena, no? Genitori che vanno ai piccini, ai bambini, che dicono: amore, mamma e papà stanno per andare in vacanza, e il piccolo: vengo anch'io. No, perché noi dove stiamo andando tu non puoi entrare. Cioè, ma ci pensate a tutto questo? In realtà è aperto un gran dibattito, no? Perché da una parte c'è chiaramente chi dice: ah, finalmente dopo mesi di lavoro e stress ho diritto a qualche giorno di silenzio, di relax, di lettini tranquilli, di cene senza urla, di corse intorno ai tavoli, perché i bambini insomma fanno anche questo. E questo settore sta crescendo tantissimo. Dall'altra però ovviamente ci sono mamme, papà, famiglie che si sentono quasi messi da parte, perché il rischio è quello di far passare il messaggio che i bambini siano un fastidio. Quindi voglio sapere voi cosa ne pensate di tutto questo. Vacanze solo adulti, no ai bambini. Secondo voi, idea geniale o un po' triste?

Allora, oggi qui su Radio Salerno stiamo affrontando questo tema: vacanze child free, ovvero vacanze senza figli, cioè bambini no. Avete presente? Purtroppo esistono ancora alcune attività commerciali dove praticamente c'è la scritta con l'immagine del nostro pelusetto amico, no? Il cane, con su scritto "io qui non entro", ecco, qualcosa del genere, cioè "io qui non entro", ma in questo caso riservato ai bambini.

alle 10:34. Allora, stanno arrivando un bel po' di messaggi, ma che bello, perché stiamo parlando proprio di un argomento che sicuramente tocca un po' tutti, no? Vacanze per solo adulti, ai bambini no, è vietato l'ingresso, niente spiaggia, niente ristoranti, niente villaggi turistici, perché parliamo anche di questo, eh? Quindi ci sono genitori che magari io, ma se ne parla proprio, cioè io i miei figli non li lascio, ma manco se mi pagassero, cosa che sicuramente molti di noi fanno e farebbero, ma altri invece che la prendono anche in considerazione. Ad esempio Cosimo dalla Città Bianca, da Ostuni, mi dice: mamma mia, no, assolutamente, mi mette tristezza, i bambini portano allegria, portano vita, casino, ma che bello, dai, un villaggio senza bambini per me sarebbe decisamente freddo. Mentre c'è Serena che mi scrive da Bari, che dice: Ilia, io sinceramente sono d'accordissimo, lavoro tutto l'anno in negozio a Bari e quando vado in vacanza voglio solo silenzio, mare e relax. Noi bambini, non odio, dice, bambini, ci mancherebbe, ma ogni tanto la pace serve. Voi altre cosa ne pensate? Ditelo al 347 7272 274. Ha ragione.

l'anno 1999, Shaft con questo grande successo. E adesso attenzione, novità! Bossa, bossa nostra, la nuova di

molti di noi li hanno conosciuti proprio all'ultima edizione del Festival di Sanremo, Maria Antonietta e Colombre, la felicità e basta. Adesso attenzione, perché vi porto veramente indietro negli anni, vi porto negli anni 60 con una band che in realtà non esisteva davvero. Allora, pensate che loro sono nati praticamente alla fine degli anni 60 da un cartone animato proprio ispirato ai fumetti di Archie Comics, e i personaggi erano ragazzi animati, c'era Archie, c'era Betty, c'era Veronica, c'era Hugh Gadd, ma dietro le voci e la musica c'erano veri musicisti e produttori americani. È un progetto che è nato da lì e che rimane ancora oggi immortale. Chi è che non lo conosce?

Andava benissimo negli anni Ottanta, era sicuramente uno degli artisti più suonati, Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Ed eccoci qui in cui

0: una delle canzoni che ho amato immensamente di Bruce Springsteen. Beh, in realtà devo dire che ascoltavo tutte le canzoni del The Boss, del Boss di Bruce Springsteen. Questo era I'm on Fire. Allora, oggi noi stiamo parlando, insomma, di queste vacanze per solo adulti. Quindi no ai bambini. Cioè, ci sono addirittura interi villaggi, ristoranti, locali, sono tantissime ormai le strutture, soprattutto all'estero. In Italia fortunatamente ancora poche, però anche in Italia sta prendendo piede, insomma, l'idea che gli adulti devono fare vacanze da soli, senza avere i bambini accanto, o comunque uno va lì giusto per rilassarsi. E allora mi sto chiedendo, voi cosa ne pensate? C'è Filomena da San Vito dei Normanni che mi scrive: oh, pessima scelta, secondo me. Devi sapere che io porto sempre con me i miei ragazzi, anche se sono grandicelli. Ma come lasciarli a casa? Cioè, con che cuore? Una mamma che dice al proprio figlio: no, guarda, io me ne vado in vacanza, tu statene a casa, fai quello che vuoi. Cioè, no, impensabile. Sabrina da Andria: no, diciamo, perché? Ma meno male che ci sono i bambini. Io ho sempre portato con me mio figlio ovunque, perché siamo una famiglia ed è giusto così. Anche quest'anno, in occasione dei nostri 25 anni di matrimonio, porteremo nostro figlio con noi in crociera, anche se ha 14 anni. Ma come lasciarli? Ma come abbandonarli? C'è qualcuno che la pensa diversamente? Al momento credo proprio di no, a parte forse qualche messaggio. Andrea da Barletta dice: buongiorno Ilia. Un villaggio senza bambini è come un cielo senza stelle. Quanta poesia in questo messaggio. Anche in questo sono assolutamente d'accordo. Poi c'è Pierpaolo invece che ha da dirci qualcosa.
1: Sentiamo. Buongiorno Ilia. Sì, è una realtà molto triste, perché vedo molte famiglie che si vogliono disfare dei propri figli appiccandoli alle proprie mamme, alle proprie suocere, pur di essere liberi. E quindi non è una cosa molto bella, anche perché se si crea una famiglia si crea per crescerla, per viverla, altrimenti certo. Che senso ha?
0: Hai ragione.
1: Se ci si vuole disfare dei propri figli.
0: È vero, diventa una tristezza. Poi ha ragione, perché lui dice: io ricordo quando ero bambino le foto che sono rimaste. Anche questo, no? È famiglia, i ricordi.
2: Pioggia e sole.

Pura poesia, pura poesia. Francesco De Gregori con il suo sempre, sempre per sempre. Ah, Francesca da Lecce, che a proposito del tema dell'argomento del giorno dice: Ilia, io sinceramente non riuscirei mai a partire senza i miei bambini. La vacanza per me è stare tutti insieme, anche con il caos, i giochi, i capricci. Giuseppe D'Andrea dice: abbiamo tre figlie, già trovare una struttura che ci accolga tutti non è semplice. Se iniziano pure a vietare i bambini, beh, diventa veramente complicato. Ora Stinga.

0: che non esiste niente.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: C'è una notizia, sta accadendo proprio in queste ore a Brindisi, dove tra l'altro mi riporta un po' indietro negli anni ad una ragazzina che non c'è più, a Melissa Bassi. Parliamo di questa notizia: ho messo una bomba in camera di commercio, proprio così, dopo la segnalazione della possibile presenza di un ordigno è stata evacuata la sede della camera di commercio di Brindisi. L'area a poche decine di metri tra l'altro proprio dalla stazione ferroviaria è stata ovviamente interdetta al traffico dalle forze dell'ordine in attesa proprio dell'arrivo degli artificieri e di unità cinofile, ma anche dei vigili del fuoco. A far scattare l'allarme fortunatamente sono stati alcuni dipendenti, dopo che un loro collega, che in questi giorni tra l'altro non sta lavorando, avrebbe scritto in una chat di aver posizionato una bomba all'interno della struttura. L'uomo fortunatamente è stato individuato e condotto in caserma in questi minuti e ascoltato dai carabinieri. Ovviamente se ci saranno altre notizie vi terremo informati, ma subito la nostra musica con Tiziano Ferro e Giorgia è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Patrick Juvé con I Love America. E qui eravamo negli anni 70, 1978. Adesso invece vi riporto ai nostri giorni, ma lo faccio comunque con una canzone, un sound che invece in questo caso ci porta proprio negli anni 80. Duran Duran, Nile Rodgers, novità con Free to Love.

0: WhatsApp,
1: invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Continua il nostro appuntamento di questo martedì 12 di maggio. Questa è Radio Selene. Io sono Elia D'Arpa, ancora per un po' in vostra compagnia fino alle 13 e ancora musica. Subito con una canzone estiva, ma che estiva non è. Annalisa.

quello che cerchiamo di fare noi ogni giorno, di farvi ascoltare solo musica vera, grande. Adriano Celentano, anche lui ci manca tantissimo. Chissà, magari in qualche trasmissione forse avremo modo di rivederlo, di sentire quantomeno insomma la sua musica, la sua voce. Per il momento preferisce starsene per i fatti suoi. Forse giusto. Vabbè, comunque si va avanti. 1976, pronti a cantare insieme a noi questa

che dire, è proprio l'ideale per queste belle giornate. Anche oggi una bella giornata di sole. Vedremo cosa accadrà domani, ma intanto godiamocela questa. Dancing Queen su Radio Selene, c'erano gli ABBA. Sono le 12 e un primo.

Mystical Magical di Benson Boone. Non ve ne siete accorti? No, dico, non ve ne siete accorti? Ebbene sì, invece siamo proprio così entrati in questa che è la nostra terza ora insieme. La nostra musica ad accompagnarvi in arrivo, Ace of Base, subito Tommaso Paradiso.

nostri giorni. Adesso, cari genitori, dico cari genitori, ascoltatemi bene, perché insomma a questo punto parliamo anche di social network, soprattutto parliamo dei nostri figli, parliamo dei nostri ragazzi e ragazzini. Allora, cosa accadrà in questi giorni? Il MOIGE, che è il Movimento Italiano Genitori, insieme ad alcune famiglie porterà davanti al Tribunale delle Imprese di Milano proprio questo giovedì 14 maggio una richiesta molto forte: chiedere controlli più severi per impedire ai minori di 13 anni di entrare sui social usando date di nascita false, perché i nostri figli lo fanno e noi genitori lo sappiamo perfettamente. Qui si apre in realtà una riflessione enorme. Quanti ragazzini conosciamo che hanno TikTok, Instagram o altri profili social ben prima dell'età consentita? Sono in tantissimi. Il gioco è molto semplice, è facile, basta cambiare una data di nascita e voilà, il gioco è fatto. E allora, secondo chi sostiene questa battaglia, giustamente secondo me, tutto questo starebbe creando dipendenza, ansia, bisogno continuo di approvazione, difficoltà nel relazionarsi e anche problemi insomma di autostima già in bambini molto piccoli. Oggi i social fanno parte della crescita dei ragazzi in maniera veramente totale. Ammettiamolo, vediamo già i nostri figli svegliarsi con il telefono in mano, ci si muove attraverso notifiche, attraverso like, attraverso follower, video da guardare continuamente, cioè veramente un mondo a parte che spaventa. Perché poi se pensiamo alla realtà di oggi e vediamo i nostri ragazzini, la violenza che c'è, tutto questo dovrebbe veramente spaventarci. Certo, uno si domanda e si chiede: è solo colpa dei social network? Oppure magari sono i genitori che dovrebbero fare più attenzione e soprattutto educare i figli magari a usarli meglio? Non lo so, voi che ne pensate? Magari ditemi la vostra al 347 7272 274.

Brave, brave, hanno fatto veramente centro queste tre splendide meraviglie, Serena Brancale, Levante, Delia, insieme con Al mio paese, soprattutto orgoglio di noi meridionali, perché diciamolo è così, no? Soprattutto per chi vive fuori, insomma, le ferie iniziano quando si torna al proprio paese. Ora con noi c'è Pink.

0: di Selena e la nostra musica ad accompagnarvi, ma adesso attenzione, attenzione, perché parlo di voi che magari avete in mente di progettare i vostri nuovi ambienti. E allora sì, se volete progettare i vostri ambienti con le varie soluzioni, fatelo con Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche a tutto vetro, lavorazioni in ferro. E allora aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile, interamente prodotte da Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è partner Sciuco Premium, quindi effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale e ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie, proprio per la produzione dedicata al PVC. E allora visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 32-36 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Ah, mi raccomando, seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selenium.

con Vacci Piano. Io invece voglio salutare voi che magari in questo momento state pranzando, pausa pranzo, mi sembra anche giusto, insomma, voglio dire, sono già le 12:32. Chi magari sta facendo pausa pranzo, chi magari sta facendo anche un bel aperitivo ascoltando la nostra musica. E stavo leggendo proprio di questo studio dove si dice che la musica, anche quella dal vivo, rende il vino più buono. Pensate un po', essere lì seduti a tavolino mentre avete il vostro calice ascoltando la nostra musica, e il vino diventa più buono, perché secondo questo studio la musica cambia praticamente la percezione del gusto, aumenta la piacevolezza dei sorsi. Quindi sorseggiare un calice di vino mentre si ascolta della musica aumenta la piacevolezza dei sensi. Sarà vero? Magari voi che state lì, che state facendo aperitivo con un bel calice di vino bianco, rosso, rosso in questo periodo secondo me no, un rosato o un arancione. Sapete che ormai, no, c'è anche questa cosa di ritrovare i vini di una volta, un color arancio, orange. Magari me lo fate sapere, è vero o non è vero che c'è più gusto a sorseggiare un calice di vino ascoltando la musica, quella nostra, quella di Radio Selene, al 347 72 72 274. E a proposito di musica, eccoci qui, Sole, Amici, Calice di Vino e Blink 182.

cosa dire di questo gruppo, cosa dire di questo pezzo? Secondo me lo conoscono anche le pietre. Class to Me dei Cure. Non è invece molto conosciuta l'artista che stiamo per andare ad ascoltare, ma stiamo imparando a conoscerla. È veramente molto molto brava, vi ho già detto insomma alcune volte che lei è canadese di Montreal. In molti la paragonano, e so che i paragoni a volte non sono belli, però in realtà insomma viene paragonata a due mostri sacri insomma della musica, ad Amy Winehouse e a Lana Del Rey. Fa musica molto elegante, ha una voce molto particolare. Prima della musica lei lavorava come modella, pensate che aveva iniziato giovanissima, e proprio quell'eleganza un po' francese e un po' canadese è rimasta nel suo modo anche di stare sul palco. Lei stessa però ha raccontato che la musica le permette veramente di sentirsi libera. Stiamo parlando di Cher

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ed eccoci qui ancora un po' più di una manciata di minuti fino alle 13 e poi si va a casa a fare la pappa. Intanto però c'è la nostra musica che vi accompagna e andiamo a ritrovare Carmen Consoli.

mia, All Saints, anche se questa poi in realtà è una canzone vecchissima degli anni 60, c'era anche la versione italiana che era il lato B di un 45 giri che io ascoltavo proprio da bambina, perché era uno dei dischi che insomma sono stati, che appartenevano al mio papà, e quindi io l'ascoltavo sempre. Che bello che è stato ritrovarla. E adesso un'altra grande artista, Dionne Warwick.

Pian pianino si torna a casa, metà giornata è già finita. Don't worry, I'll never fall in love again. Qui su Radio Selene. Sono le 12:59.

0: sì, cari miei, è così, tra un disco e l'altro, tra un hit e un classico e una novità alle nostre notizie, siamo arrivati al momento dei saluti anche per questo martedì 12 di maggio, perciò merci beaucoup, grazie per essere stati in mia compagnia, grazie a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Baci da Ilia e appuntamento a domani.
1: Stai ascoltando Radio
2: Serene. Un po' come la vita, senza più sognare di esistenze, di ironia.

di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90, è entrato nella leggenda ancor prima del debutto nelle sale, per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande Bruce Lee, raggiunto durante le riprese da un colpo di pistola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che nella notte del 13 maggio del 1909 prende il via da Piazzale Loreto a Milano la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima corsa rosa verrà vinta da Luigi Ganna. Nel 1950 sul circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 maggio del 1978 Vasco Rossi pubblica il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone? Nel 1996 Eros Ramazzotti rilascia il disco Dove c'è musica e nel 2005 Jovanotti pubblica l'album Buon sangue. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianni Boncompagni, nato ad Arezzo il 13 maggio 1932 e scomparso a Roma il 16 aprile 2017. In 50 anni di carriera è stato autore e regista di programmi che hanno segnato un'epoca, come Non è la Rai e non solo. Compie oggi 88 anni il cantautore, attore e produttore discografico italiano Tony Renis. Spegne 76 candeline Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità, dal soul al pop, passando per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora, muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
1: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
1: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
1: Seguilo su Facebook.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: La puntualità l'abbiamo portata a casa anche questa mattina, visto che sono le 6:55, proprio una manciata di secondi. Buongiorno, inizia la nostra diretta anche per questo mercoledì e siamo al 13 maggio 2026. Ben svegliati ai mattinieri che hanno scelto Radio Selene, a quelli che magari oggi per caso hanno ascoltato Radio Selene e hanno deciso di rimanere lì. Bene, siamo davvero contenti e siamo qua soprattutto per supportarvi. Parlo al plurale come sempre, perché con me c'è Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica. Oggi cominciamo così.

upside down, e come scrive in tempo reale Antonio da Molfetta: inizio eccezionale, grazie, ogni giorno i ricordi riaffiorano. Di questo dobbiamo ringraziare il nostro programmatore musicale Onofrio Ambrosino, perché davvero fa un lavoro certosino fare la rima su quella che è la musica che ogni giorno, tutto il giorno e tutta la notte in realtà vi facciamo ascoltare. Buongiorno a voi sottosopra, chi si sente un po' sotto, beh il mercoledì è un po' da sottosopra effettivamente, va bene, ma siamo qua in diretta fino alle 10 meno un quarto. Ben svegliati e bentrovati, sono le 7.

0: animali notturni.
1: Se siete animali notturni ma dovete alzarvi presto la mattina, avete un problema quindi anche oggi, perché sicuramente l'alzataccia non è facile. Siamo qua per supportarvi anche con un caffè virtuale, oltre che con la musica e anche con le notizie. Linea alla redazione.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Antivirus, è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per hantavirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia neorurale anglo-australiana. Intanto è stata dimessa dall'ospedale la figlia.

0: Yuan in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale ed alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Teheran però risponde se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto Trump è atteso questa sera a Pechino e promette che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. Cina e Stati Uniti arrivano all'incontro dei leader con una fragile tregua sui dazi in vigore, messa a dura prova da vecchi fronti aperti come quello di Taiwan, ma anche dalle nuove controversie tecnologiche e della crisi energetica scatenata dal blocco dello stretto di Hormuz. Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare agli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'altoatesino affronterà Rublev domani. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Cordar. Out invece Lorenzo Musetti per un problema muscolare alla coscia sinistra, ma anche Jasmine Paolini costretta al ritiro nel doppio con Sara Errani per un problema al piede. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Questa è Radio Selene.
2: Ci sono un po' di notizie che riguardano la nostra Puglia. Piano piano le affrontiamo in questo mercoledì. Buongiorno ancora a tutti voi. Riprendiamo da Tommaso Paradiso e la sua Ai Romantici e poi dal 1994 Paul McCartney.

gli anni di questa canzone, tanti sono gli anni che sono qua a Radio Selena, 1994, per questa No More Lonely Night, Paul McCartney, alle 7:15 di quest'oggi qui su Radio Selena. Allora, buongiorno, inevitabile, dobbiamo partire dal cattivo tempo, perché torna il cattivo tempo, tant'è che la protezione civile della nostra regione ha emesso ieri un bollettino, c'è un'allerta meteo che è scattata proprio questa mattina, esattamente un'ora fa, e proseguirà per le prossime ore, perché l'allerta meteo gialla, perché sono previsti temporali ed è prevista pioggia in tutta questa giornata. Insomma, continua questa altalena del clima in questa primavera, che è veramente molto strana, diciamoci la verità. Quindi del fine settimana il quadro dovrebbe cambiare nuovamente. Il caldo scirocco di ieri, cioè quel fuoco di ieri, e oggi siamo in una situazione diversa, quindi metti la giacca, togli la giacca. Però tutto questo comporta anche dei grossissimi problemi per quel che riguarda le produzioni, perché un avvio per esempio difficile per la campagna delle ciliegie in Puglia, perché il maltempo dei giorni scorsi, per esempio della scorsa settimana, ha causato danni fino al 40% alla produzione delle principali aree del sud barese, quindi da segnalare anche un'oscillazione al ribasso dei prezzi all'origine, perché ci sono state queste piogge intense, il vento che hanno interessato proprio la scorsa settimana il territorio, in particolare le aree di Conversano, Rutigliano, Turi, Castellana Grotta e Casamassima, e hanno provocato chiaramente danni ai frutti, rendendo una gran parte della produzione che non è più commerciabile in sostanza, ed è crisi praticamente su tutti i fronti. Quindi basta pioggia, basta vento, anche se ormai effettivamente i danni sono stati fatti.

Buonanotte, Piero Mancino. Ma ieri qualcuno di voi ha visto la partita di tennis Andrea Pellegrino Sinner Andrea Pellegrino per gli internazionali d'Italia? Ieri mattina abbiamo parlato proprio di questo incontro storico per Andrea Pellegrino, che ha sfidato appunto Sinner. Ma le belle parole nei confronti del pugliese da parte di Sinner? Poi lui ha sempre l'abitudine alla fine della partita di firmare il monitor della telecamera che lo riprende. Ha scritto grande Andrea, e quindi tra l'altro aggiungendo che è stato molto felice per lui perché ha fatto un torneo straordinario, è stata una grande partita da parte sua, aggiunto insomma arrivare agli ottavi degli internazionali e meritarsi il rispetto del numero uno al mondo è bello, devo dire è proprio bello. Andrea Pellegrino ha reso da biscegliese sicuramente orgoglioso e orgogliosa Bisceglie, Trani, che poi è la città della sua famiglia, ma la Puglia intera, quindi ovviamente ha vinto Sinner, però voglio dire, siamo comunque contenti, come dicevo ieri, fa curriculum e soprattutto meritarsi il rispetto, la sua carriera sicuramente continuerà molto bene. Sono le 7:21.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vale e Annalisa su Radio Selene. Meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi mercoledì 13 maggio 2026. La circolazione depressionaria responsabile di spiccata instabilità diurna con precipitazioni che si alterneranno a schiarite o pause asciutte si allontanerà favorendo l'ingresso di aria più secca. In serata venti deboli con mari poco mossi. Temperature massime comprese tra 18 e 21 gradi, minime stazionarie.
1: Stai ascoltando

Successo dei Dirotta su Cuba, questa gelosia risale al 1994 in questa nostra puntata. Chissà quanti a quest'ora del mattino si stanno preparando per uscire di casa per andare a scuola, quanti genitori stanno per accompagnare i propri figli a scuola. Sono gli ultimi giorni, l'8 giugno, insomma le date sono diverse perché lo ricordiamo per quel che riguarda le scuole dell'infanzia, siamo appunto al 30 di giugno, poi invece tutte le altre scuole di ordine e grado l'8 di giugno, ma sappiamo già la data di quando suonerà la campanella a settembre, perché la Regione Puglia ha proprio fatto sapere tramite un comunicato proprio questo ieri, esattamente il 17 di settembre. Poi è chiaro, il giorno può essere anticipato nell'ambito dell'autonomia che ognuno, ogni istituto scolastico ha, e questo ormai lo sappiamo, però ufficialmente il 17 di settembre. Sono previsti per le scuole dell'infanzia 224 giorni, per tutte le altre scuole circa 205 giorni, però capisco bene, facciamola prima finire la scuola e poi pensiamo a quando ripartirà. Olivia Dean ora con la sua So Easy.

0: Radio Selene.
1: Sono qui, sono in radio per raccontarvi un po' di cose, soprattutto per presentarvi le prossime canzoni su Radio Selene. Marco Mengoni, L'Essenziale, Stessa Direzione, l'ultima canzone di Paola Iezzi. Riascolteremo anche The Colors con Rolling Stones.

un'altra volta quando dice mi hai rigato la moto, beh, cioè è una cosa veramente sì, un dolore pazzesco a chi non è magari capitato, non solo la moto ma anche la macchina, di trovare la macchina rigata, che cose brutte davvero, mamma mia. Passiamo sopra anche a queste cose. Abbiamo intanto riascoltato i The Colors su Radio Selena e vi anticipo che questa mattina parleremo di matrimoni, perché i matrimoni sono diventati ancora più costosi, già in Puglia sono costosi, anche i regali.

0: Team Lizzo, prima delle notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano invece un turista britannico considerato un contatto a rischio poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena al sacco. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo.
2: Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel suo passato digitale e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
0: Radio Selene.
5: Di questa mattina l'ho già anticipato, quindi tra poco ci ritroveremo a parlare di matrimoni. Prima però riascoltiamo You and Me, Biagio Antonacci, e poi dal 1998 c'è anche Robbie Williams.

William, su Radio Stelline, parliamo di matrimoni, perché spesso si fanno i conti in tasca agli italiani, in modo particolare sono stati fatti i conti in tasca ai pugliesi in fatto di matrimoni, e a quanto si capisce il sì è diventato un investimento a fondo perduto, perché è aumentato tutto, sono aumentati i catering, sono aumentate le location, se ti sposi in chiesa c'è un costo, se ti sposi al comune c'è un altro costo. Da quello che ho capito costa molto di più sposarsi in chiesa, però non lo so, magari se avete più esperienza e dati alla mano di me potete comunque farmi sapere. Quindi se un tempo, fino a qualche anno fa in realtà, il matrimonio veramente veniva pagato dagli ospiti, oggi non è più così, e quindi la cosa diventa ovviamente interessante, nel senso è preoccupante anche, soprattutto perché in Puglia in modo particolare la tradizione dei matrimoni è molto sentita, i ricevimenti sono spesso importanti, sono lussuosi, e questo influenza, come dire, l'importo della busta, e le cifre tendono ad essere piuttosto alte nella nostra regione. Fate un confronto, se conoscete qualcuno che abita in qualche altra regione d'Italia provate a parlare di questo, cioè i regali dei matrimoni in Puglia sono quelli più alti rispetto al resto d'Italia. Qui abbiamo le medie, cifra minima standard, non si scende sotto i 100 euro, 150 euro a persona per coprire il costo del pranzo, della cena, che spesso supera in realtà questa cifra, a maggior ragione oggi con i dati che abbiamo alla mano. Se sono amici stretti o parenti, la cifra comune per amici o parenti non strettissimi si aggira spesso tra i 150 e i 250, parliamo di cifre a persona. Poi se siamo con i parenti stretti, che sono cugini, fratelli o addirittura se siete testimoni è la rovina questo in questi tempi, però parliamo anche di 300, dai 355 euro a persona. E se non si partecipa, lì magari uno decide o di non fare niente, e non è carino, devo dire la verità, oppure la cifra può essere ridotta tra i 50, gli 80 euro, dai 100 euro, sono fratelli, quindi fai più bella figura. Veniamo a voi, perché ho bisogno di voi stamattina. Quanto si mette nelle buste? 347 72 72 274. Messaggi, note vocali.

Per noi pugliesi le buste sono quelle dove si mettono i soldi per partecipare ad un evento, spesso il matrimonio, ma ormai le buste si preparano per tutti gli eventi, anche le prime comunioni, da quello che qualcuno mi ha scritto stamattina. Però io partirei da una provocazione, vediamo un po' che cosa ne pensate. Quella di Daniela di Castellana Grotta, che mi scrive: il matrimonio è una scelta personale e trovo di cattivo gusto pretendere che altri supportino le spese con un certo obbligo. E se uno versa in una situazione economica per la quale non si può permettere di sborsare 200 euro, non ci va. Quando ti arriva l'invito ad un matrimonio, se d'estate, molti rinunciano alle ferie, perché se si è poi di più in famiglia, che fai? Sei bambini piccoli, sei figli adolescenti, che fai? Li lasci a casa? Sì, magari uno si può anche organizzare, però in quel caso devi sempre pensare in base a quante persone partecipano a quel matrimonio. Allora, diciamo che in Puglia abbiamo una concezione un po' diversa rispetto al resto d'Italia, questo è assodato, ci facciamo i conti e soprattutto facciamoli i conti, cioè parliamo di cifre. Che Giacomo da Conversano mi scriveva: solitamente io metto 100 euro, se poi è un caro amico, parente stretto, anche di più. E voi? 347 72 72 274.

0: 3372-72274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

questa canzone, Zuccherola, traduce in italiano, diventa luce, diventa la canzone che vince il Festival di Sanremo nel 2001. Tra l'altro lei portò a casa anche il premio della critica Mia Martini, abbiamo ricordato Mia Martini proprio ieri nell'anniversario della sua morte. Insomma, una canzone che abbiamo fatto davvero, l'abbiamo riascoltata molto volentieri anche nella nostra puntata di quest'oggi. Sono le 8:30 del mattino. Prima vi leggevo un messaggio che era più una provocazione, no? A proposito di buste, a proposito di regali per i matrimoni. Cioè, ma perché? Perché uno deve dare tanto se poi gli sposi decidono di andare in posti lussuosi? Oh, finalmente qualcuno che lo dice, mi scriveva Veronica. E poi qui tutti a sparare cifre come se la gente avesse soldi da spendere. Qualche anno fa, non lo dimenticherò mai, ho rinunciato anch'io alle vacanze perché mi sono capitati 4 matrimoni, ho dato 200 euro a testa e non poteva non andarci. Però effettivamente poi ha dovuto aspettare un altro anno prima di andare in vacanza. 300 euro a coppia, scrive Riccardo da Andrea. Secondo me non c'è una tariffa fissa, scrive Vito. Ogni matrimonio è a sé, quindi in base alle ai rapporti. Buongiorno, per un matrimonio ormai oggi ci vuole un mutuo, soprattutto se si è più persone in famiglia, lo dicevamo prima. Ancora un altro messaggio, almeno 200 euro a persona, tra i 100 e i 150 euro a testa, poi se gli sposi hanno deciso di festeggiare in un posto lussuoso, problemi loro. Francesco da Bisceglie mi mandava questo messaggio. Beh, devo dire che vi siete parecchio espressi questa mattina. Grazie a tutti.

Constant Boulevard, Selena Gomez e Benny Blanco su Radio Selene. Siamo ad una novità. Allora, vi racconto un po' di questo duo di DJ e produttori olandesi. Hanno dei nomi e cognomi impronunciabili e quindi non mi avventuro, ecco, come dire, in questa cosa. Però vi posso raccontare che sono sicuramente sono rinomati e quindi sono anche molto molto famosi. E la musica la loro è la musica house. Hanno deciso di chiamarsi Another, la canzone che ascoltiamo su Radio Selene questa mattina, come vi dicevo, nel nostro spazio novità, I Talk to You.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Continua la nostra mattinata, voglio mandare un saluto a Vincenzo che ci ascolta da Andrea. Buona giornata a te, per noi Safe con la sua Buona Domenica, il suo ultimo singolo, e poi riascoltiamo anche la coppia Emma Marrone, Rocomi con Baci Piano.

0: Alba Marrone con Comi su Radio Selene. Sempre polemiche su Laura Pausini ormai da un po' di tempo a questa parte, con il web che si accende, cioè, tra chi la difende e chi invece l'attacca. Viene criticata per le performance, per i look che sceglie, per il suo aspetto fisico. Insomma, è chiaro che viene spontaneo chiedersi quanto sia facile sui social buttare veleno, no? Su una persona in maniera anche superficiale, quando dietro ogni persona, soprattutto ogni artista, sicuramente ci sono impegno, ci sono anni di carriera. Si può avere un'opinione, per carità, però senza dimenticare il rispetto che spesso e volentieri manca. La canzone che di Laura Pausini riascoltiamo questa mattina è una canzone che il Biagio Antonacci ha scritto per lei nel 2001, Tra te e il mare.
1: Non ho

qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò

andai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi.

0: avrete riconosciuta la sua voce, Mario Biondi, perché fu realizzata proprio questa versione con lui insieme ai Pooh nel 2012. La canzone Ci penserò domani. Ora le notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Sono 72 gli indagati, 44 persone fisiche e 28 tra aziende ed enti nell'inchiesta della Procura di Trani che coinvolge aziende e persone legate al consorzio per l'area di sviluppo industriale con le ipotesi di reato di disastro ambientale e scarico illecito di reflui. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero scaricato nella falda acquifera i reflui industriali utilizzando 11 pozzi nell'area del consorzio Asimolfetta, un inquinamento che avrebbe portato i livelli di elementi come nichel, arsenico e zinco a un punto di non ritorno. Sequestrate 17 aziende, 5 sono sotto amministrazione giudiziaria. È attesa in questi minuti nel porto di Bari la nave della ONG tedesca Solidair. A bordo, come confermato dall'autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, 152 migranti salvati nelle acque del Mediterraneo a circa 33 miglia nautiche dalle coste libiche. Non si conosce ancora la nazionalità, l'età né lo stato di salute delle persone a bordo. Dramma in un campo rom alla periferia di Ordona, dove un bimbo di 3 mesi di origine bulgara è morto soffocato, molto probabilmente per un rigurgito del latte materno. Purtroppo inutile l'intervento del personale del 118, sul posto anche i carabinieri che hanno ascoltato i genitori del piccolo. Gli inquirenti, dopo aver sentito anche il personale medico e accertato le cause della morte, non hanno disposto l'esame autoptico. Chiudiamo con gli internazionali di tennis in corso di svolgimento a Roma. Non ce l'ha fatta Andrea Pellegrino, il 29enne biscegliese, ieri è stato sconfitto dal numero 1 al mondo Jannik Sinner negli ottavi con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una prestazione gagliarda. Per Pellegrino un salto in avanti in classifica di quasi 30 posizioni. Da lunedì sarà numero 126 della classifica mondiale. Dopo la vittoria dedica di Jannik Sinner a Pellegrino scrivendo sulla telecamera «Grande Andrea». E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.

0: Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
2: Radio Selena in questo mercoledì mattina, buongiorno a tutti voi, a voi che avete acceso la radio da pochi minuti, a voi che avete cominciato a lavorare da pochi minuti e a tutti gli altri che sono con noi da questa mattina molto presto. Subito Elettra Lamborghini e poi Culture Club.

Culture Club su Radio Selene. A Castellaneta Marina ci sarà una spiaggia dedicata alla pratica del naturismo per chi fosse interessato. Il comune di questo comune tarantino ha infatti emanato una ordinanza sindacale con cui ha individuato proprio il tratto della spiaggia termitosa. Si tratta di 150 metri di litorale nel versante orientale proprio del territorio di questo comune. Non è in realtà il primo anno. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di far stare tutti tranquilli e di far convivere in qualche modo chi decide il naturismo e chi decide di andare in spiaggia in maniera tradizionale, cioè vestito con il costume. E in quest'area scelta dal comune, però ovviamente bisognerà avere un codice di comportamento rispettoso. Assolutamente vietato compiere atti sessuali, importunare o disturbare anche i fruitori di quest'area, ogni forma di esibizionismo che può essere a sfondo sessuale, il divieto assoluto di foto, di video senza consenso, insieme chiaramente all'abbandono di oggetti, di rifiuti di qualsiasi genere. Se ci fate caso, il regolamento è comune un po' a tutti, perché si parla esclusivamente di rispetto, come niente barche, campeggi, falò, mi sembra una cosa assolutamente normale, però sono cose che bisogna ogni tanto ricordare, purtroppo. Continuiamo con Maria Antonietta e Colombre, La felicità e basta.

continuiamo a parlare di mare perché lungo i 1000 chilometri di costa pugliese la nostra regione ha individuato 676 acque, cioè tratti, destinati alla balneazione, che corrispondono ad un totale pari a circa 900 chilometri. Sono state individuate 254 acque di balneazione in provincia di Foggia, 46 in provincia Bat, 78 Bari, 88 Brindisi, 139 in provincia di Lecce, 71 in provincia di Taranto. E l'acqua di balneazione quindi eccellente al 99.9%, e quello 0.1% di acqua di balneazione in qualità non eccellente riguarda un sito Fogna cittadina di Molfetta. Sono dei numeri sicuramente molto importanti.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tuan da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Radio Selene.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

26 con Giorgio poi, perché poi Franco 126 ci ha abituati alle collaborazioni e ai duetti. Questa è una canzone appunto di qualche tempo fa. Adesso andiamo a Monopoli, perché vi racconto di questo progetto interessante. Fino al 17 di maggio 10 ragazze e ragazzi vestiranno i panni della polizia locale di questo comune, affiancando proprio concretamente gli agenti nei turni in pattuglia, quindi in qualche modo vivendo direttamente quelle che sono le attività di tutti i giorni del comando, tra controllo del territorio, sicurezza urbana, educazione stradale, tutti quelli che sono i servizi naturalmente compresi. Questo progetto approda per la prima volta nella città di Monopoli, che diventa il primo comune della provincia di Bari ad aderire a questa iniziativa. Il progetto si chiama On the Road, è un format unico nel panorama italiano ed internazionale, e ha coinvolto 1600 giovani in più di 160 comuni italiani. Quindi questi ragazzi e queste ragazze che arrivano da alcuni istituti scolastici prendono proprio parte direttamente in questi giorni a queste attività. È un progetto interessante, sicuramente si investe, no? Così sui giovani attraverso queste esperienze concrete su strada, ecco, andando direttamente e praticamente a vivere qual è la situazione, quindi in qualche modo verranno anche formati, quindi gli consentirà questo progetto di vivere un'esperienza vera di educazione alla strada, quelle che sono le regole da rispettare, e quindi è sicuramente un'esperienza importante. Speriamo ne prendano davvero tutto il meglio. Tutto questo, come vi dicevo, fino al 17 di maggio. Cool and Gang, li ritroviamo dal 1970.

collaborazione, ma una collaborazione che torna, lo abbiamo detto tante volte in questi giorni, Duran Duran con Nile Rodgers, e sono qua ad occupare nuovamente il nostro spazio novità, e la canzone si chiama Free to Love.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed eccomi qui, attenzione, attenzione, siamo arrivati e siamo pronti ad accompagnarvi anche in questo mercoledì 13 di maggio. Com'è il tempo dalle vostre parti? Piove, non piove, coperto? Allora, qui per quanto riguarda situazione meteo, devo dire che a Brindisi il cielo è un leggermente coperto, avete presente quella copertina leggera, quasi trasparente? Il sole si vede comunque ogni tanto, o meglio si intravede. Vabbè, comunque, a parte tutto questo, spero comunque che non ci siano danni, che non siano brutte cose, insomma, in giro, perché sappiamo che oggi veramente risulta tutto molto difficile quando arrivano i temporali, ma noi ci siamo e siamo pronti ad accompagnarvi, quindi leggerezza, serenità, tranquillità anche quest'oggi, insieme a me che sono Leila D'Arpa, insieme a Silvio Tempesta che si occuperà della parte tecnica, insieme alla nostra musica che oggi inizia con Alicia Keys.
0: Questa è

0: Adoro questa canzone dei Jungle con Carry On. E adesso venite con me, facciamoci questo giro in Italia e nel mondo, sentiamo cosa accade perché è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid contro l'Iran. Improbabile che la decisione però venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi Jinping. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
2: La Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri con l'Ucraina nel formato 1000 per 1000 che faceva parte dell'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump. È l'accusa rivolta dal difensore civico dell'Ucraina Lubinets, come riporta l'agenzia Union. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro, ha affermato.
3: Antivirus, il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni, spiega Palazzo Lombardia, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano, in quanto contatto di un caso confermato di antivirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile. Scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da antivirus.
2: Sacco Bakari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia, intervenuta in conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un ventenne.
3: Arrestate 10 persone gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Sono stati 116 i colpi accertati in un anno per un bottino di €500.000. La centrale telefonica nel cuore di Napoli. È il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Tivoli alle porte di Roma, coadiuvati nella fase operativa dal comando dei carabinieri di Napoli. Quando è stato individuato il covo, i truffatori erano in piena attività. Decine di truffe bloccate prima che venissero portate a termine.
2: Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SVG. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud, al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53%, più uno sul 2025, quarto Antonio De Caro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Questa è Radio Selene.
0: Bene, come dire, abbiamo scaldato

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Selene. Adesso attenzione, perché entriamo da subito nel vivo del nostro appuntamento con l'argomento di quest'oggi. Oggi parliamo di tecnologia, di quanto il mondo sta cambiando sotto i nostri occhi. Allora, parliamo di robot che non si vedono più soltanto nei film di fantascienza, li troviamo veramente un po' dappertutto, nelle fabbriche, nei supermercati, negli aeroporti e adesso persino anche nelle stalle. Succede proprio da noi in Puglia, a Noci, dove un'azienda agricola è arrivato un robot che è capace di mungere automaticamente le mucche. La cosa incredibile è che gli animali, attraverso sensori e sistemi intelligenti, vengono riconosciuti uno per uno. Il robot capisce quando è arrivato il momento della mungitura, controlla i dati, monitora perfino lo stato di salute, tutto in maniera automatica. Beh, a questo punto, insomma, è normale, no? Fermarsi, farsi delle domande, pensare, ma quanto spazio c'è ancora per l'essere umano? Perché da una parte è chiaro che la tecnologia assolutamente sì, può aiutare tantissimo, riduce la fatica fisica, velocizza il lavoro, migliora i controlli, aiuta chi magari fa fatica a trovare personale. Dall'altra però, insomma, fa un certo effetto, no? Perché ci stiamo abituando forse a delegare tutto alle macchine. Pensate un po' a tutto quello che sta accadendo. Oggi rispondono al telefono, scrivono testi, servono ai tavoli, guidano automobili, sì, anche da soli. Ora si occupano persino degli animali nelle stalle e quindi la domanda, signori miei, sorge spontanea: i robot ci aiuteranno davvero oppure ci stanno lentamente sostituendo? E poi altra domanda: il futuro vi affascina o vi spaventa?

Tommaso Paradiso, i romantici, sì, i robot che scrivono testi anche di canzoni, cioè, e allora ci chiediamo, la nostra creatività dove andrà a finire? Sì.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Chi è Radio Selene?
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: E auguri!
4: Grazie Luca!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
4: Amori miei!
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ciao, buona giornata.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Cardigans con Eraser Rewind. Allora, stiamo parlando di tecnologia. Io voglio salutare Pierpaolo. Pierpaolo che diceva sì, ok, va bene, è vero, ci sono i robot e tutto quanto, però insomma ci vuole sempre l'uomo. No, caro Pierpaolo, perché insomma oggi facciamo proprio un giro nella tecnologia. Andiamo a scoprire quello che sta accadendo. Ci sono delle cose veramente incredibili. Intanto i robot dove vengono usati di più? Allora, vediamo un po'. Nelle fabbriche automobilistiche, dove pensate che bracci robotici assemblano auto in pochissimi minuti? Proprio così. Nei magazzini giganti, tipo quelli insomma di Amazon, dove, giusto per intenderci, dove i robot trasportano pacchi e organizzano scaffali. Negli ospedali, con robot chirurgici precisissimi che aiutano i medici durante gli interventi, e questo ci sta bene. Nei ristoranti, pensate che soprattutto in Asia ci sono alcuni robot che servono i tavoli, quindi niente più umani, niente più camerieri. Negli aeroporti, negli hotel, dove esistono receptionist automatici. Nell'agricoltura, proprio come nel caso insomma di che abbiamo parlato prima, no, di questa robot per quanto riguarda il caso della mungitura automatica. Nelle case, con aspirapolveri intelligenti, assistenti vocali, robot domestici, oddio, quello lo vorrei, cioè un robottino praticamente che ti fa tutto, puliscimi casa, dai, su, lava, ordina, stira, cucina, lì non sarebbe male. Secondo me, va bene, ne parleremo ancora tra poco. Intanto ancora musica. E lo facciamo con Achille Lauro.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

musica, che canzoni su Radio Selene. The Right Thing, Simply Red. Dal 1987 vi riporto nuovamente ai nostri giorni. Fallo l'urlo. Non l'ha fatto, vabbè, pazienza. Allora, lui è stato a

0: Questa è Radio Selene.
1: Su Radio Selene stiamo parlando di tecnologia. Vi sto chiedendo, secondo voi i robot ci aiuteranno davvero o ci stanno lentamente sostituendo? Quindi il futuro cos'è? Vi affascina? Vi spaventa? Fatemelo sapere con i vostri messaggi e note vocali.

Chi c'era di voi? Chi era già nato? 1965, i Beatles con Help. Qui siamo invece nel 1991.

0: Mark Ronson, questo grandissimo successo di Mina con il suo Ancora, Ancora, Ancora. Adesso invece ritorna nuovamente all'attualità con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Uno dopo l'altro gli elementi di preoccupazione e di allarme rispetto all'antivirus vengono meno. Si è saputo questa mattina contemporaneamente che il turista britannico che aveva viaggiato sul famoso volo di Johannesburg è arrivato in Italia è negativo, ed è negativo anche il suo accompagnatore nel nostro paese. È negativo anche quel giovane calabrese che era stato messo in quarantena, e anche quella turista a Messina che aveva la polmonite e che si sospettava, si temeva avesse contratto il virus. Tutti negativi. E a questo punto, come le chiacchiere, anche i casi sospetti sono a zero sul nostro territorio. E così progressivamente anche nel resto d'Europa ci sono 22 persone che sono in osservazione in Francia, ma per ora nessuna ha avuto un'evoluzione negativa, quella che si teme, verso l'antivirus. È come se giorno dopo giorno ogni elemento di allarme venisse disinnescato. Restano ancora sicuri, conclamati in Europa 9 casi, e che peraltro hanno complicazioni leggere, per quello che si dice. Ecco, è giusto essere così pedanti e ricordare caso per caso quello che sta succedendo, perché se no a parlarne tanto sembra che stia arrivando un nuovo Covid. Per ora non solo non sta arrivando un nuovo Covid, ma non sta arrivando proprio niente.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tuan da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Radio Selene.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Eccoci qui, siamo così entrati nella nostra seconda ora insieme. Cosa accadrà tra poco? Che ci sarete voi con i vostri messaggi, le vostre opinioni, quindi rimanete con noi, subito c'è Irama.

Meraviglia, One Republic. Allora, eccoci qui subito a dare spazio e voce ai vostri messaggi, no? Perché insomma stiamo parlando di tecnologia, di robot. I robot sostituiranno l'uomo e come vedete questo futuro che sta arrivando? Vi affascina, vi spaventa? C'è Daniela che mi scrive: io lavoro in un supermercato a Brindisi e ormai alle casse automatiche la gente parla più con le macchinette che con noi. È vero, è vero. Oggi insomma i tuoi soldi non li dai più alla casiera, ci metti lì dentro, ti fanno tutto loro. Lecce, da Lecce Marco che scrive: a me la tecnologia piace tantissimo, se i robot possono fare i lavori più pesanti ma ben vengano, l'importante è che resti spazio per le persone. Ma è questo quello che ci stiamo chiedendo. Teresa da Taranto: il futuro mi affascina ma mi mette anche paura, già adesso chiami un numero e ti risponde una voce registrata. Dice: manca veramente il contatto umano. È vero. C'è Cosimo che dice: secondo me i robot ci aiuteranno tantissimo, mio figlio studia informatica e dice che nasceranno nuovi lavori che oggi nemmeno immaginiamo. Ma è proprio questo che stiamo parlando, no? Di questo. Come sarà il futuro? Come lo immaginiamo? Gianni da Biceglie dice: ciao ragazzi, questa domanda 20 anni fa l'ho pensata e mi affascinava, oggi però in realtà mi spaventa, non lo so, non so cosa pensare, a cosa stiamo andando incontro. Io sono un ottimista di natura, ma in realtà penso che ci sia veramente poco da stare allegri. Comunque buona giornata a voi, grazie Gianni, buona giornata anche a te, buona giornata anche a Cosimo da Biceglie che dice: buongiorno Radio Selene, io credo che troppa tecnologia crei solo dei danni, perché non è possibile che un robot sostituisca la figura umana. È normale che così facendo il tasso di disoccupazione aumenti a dismisura.

E l'amore lei lo ha incontrato con colui che tra l'altro è anche il padre di sua figlia, un avvocato secolo anche lui, bell'uomo tra l'altro, bella bella coppia. Oh mio Dio, Roxy Music. Yeah.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Sono senza parole. Senza parole.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
10: Questa è Radio Selene.

0: Dietro l'altra, anche la grande musica italiana. Questo era il 1978. Generale, un pezzo indimenticabile di Francesco De Gregori. Allora, stiamo parlando di tecnologia, stiamo parlando di robot che sempre più spesso, insomma, vediamo un po' dappertutto. Dovete sapere, ad esempio, che in Giappone esistono da anni, non da adesso, perché loro tecnologicamente sono molto più avanti di noi. Ebbene, ci sono dei robot che fanno compagnia alle persone sole. Ma in questo caso devo dire che non è male, no? Perché alcuni hanno le sembianze di piccoli animali domestici, altri invece parlano, riconoscono la voce, reagiscono alle emozioni. Ad esempio, uno dei più famosi è sicuramente il cagnolino robot Aibo, creato da Sony, no? Cioè un cagnolino che scodinzola, che riconosce il padrone, che gioca, impara i comportamenti nel tempo. Comunque, tantissime persone lo adorano. Ma sapete perché? Perché non sporca! Perché non abbaia di notte? Perché non ha bisogno di essere portato fuori? Oddio! Oddio! Questo no! Ora capisco che magari persone da sole c'è un robot che tiene loro compagnia, che li ascolta, che magari parla con loro. Beh, è bello tutto questo, no? Ma sostituire i nostri cani con i robotini no, eh?
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

fanno sicuramente parte, insomma, della nostra vita, del nostro passato, dei nostri ricordi, Joyride, Roxette. E sicuramente anche una di queste canzoni poi entrerà a far parte della nostra vita. C'è una novità su Radio Selene della nuova dei Maroon 5.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: altro classicone indimenticabile del 1984. Con noi c'era Alison Moyet. E adesso nuovamente spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran però avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%. Un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
2: Alla Camera audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri Tajani sgombera il campo da equivoci. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Quindi il ministro della difesa Crosetto precisa, laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso.
3: Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma.
2: Omicidio volontario aggravato dall'uso dell'arma, la minorata difesa della vittima, il vincolo di parentela, la crudeltà e i motivi abietti. E questa è l'accusa con cui andrà a giudizio immediato la 55enne Olena Stasiuk, che lo scorso 12 novembre tagliò la gola al figlio di 9 anni nella sua casa di Muggia a Trieste.
3: Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte Europea di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato.
2: Lunedì 18 maggio da Bollino Nero. Si tratta di una giornata che rischia di essere una trappola per tanti italiani perché è stato indetto uno sciopero generale nazionale. Significa che trasporti, scuola, servizi della pubblica amministrazione sono a rischio. Per i treni in realtà il rischio stop inizia già dalla serata di domenica 17 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di Base insieme all'USI e altre sigle.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Questa è Radio Selene.
0: Eccoci qui, entrati anche in questa che è la nostra terza e ultima ora insieme. Tra poco parleremo di Bari e di questo ormai diciamo famoso

Questa è Radio Selection.

E una volta si diceva scemo, già, ma vabbè, ma sono cose, insomma, che meglio non pensare. Litfiba, classicone, canzone straordinaria. Piero Peluca sembra così cattivo, ma in realtà un cuore di panna quell'uomo. Questo era El Diablo, canzone che abbiamo ritrovato nella nostra terza e ultima ora insieme. E adesso parliamo di quello che sta accadendo a Bari. Ne ha parlato alcune sere fa anche la nostra Paola Cisternino, ha parlato di questo esemplare bellissimo, di questo cigno nero che è stato avvistato proprio nelle acque del lungomare di Bari. Tant'è insomma che sono stati in tantissimi poi i baresi, ma anche i turisti, a lanciargli tarallini in pasto, che lui ha gradito decisamente tanto, tanto che ha deciso insomma di farsi adottare, perché è ancora lì. Allora, è stato avvistato la prima volta proprio l'8 di maggio, nelle giornate dei festeggiamenti insomma di San Nicola, quando la zona era decisamente frequentata più del solito, e è stato visto nelle acque antistante il circolo della vela, e chiaramente insomma, voglio dire, vedere questo esemplare rarissimo, tra l'altro un cigno nero in tutta la sua maestosa bellezza, che insomma tutti quanti hanno pensato mamma mia che bello, tutti quanti lì a scattare le foto. Non si sa come è arrivato, probabilmente sembra abbandonato nelle acque del lungomare, e adesso chiaramente sta diventando anche un'attrattiva della zona. C'è da dire però, attenzione, che c'è anche un simbolo che si porta dietro il cigno nero, perché oltre ad essere un animale raro ed elegantissimo, c'è anche questa metafora che lo accompagna, perché il cigno nero indica qualcosa di imprevedibile, un evento inatteso che arriva all'improvviso e cambia tutto. E qui speriamo bene, insomma, voglio dire, positività, positività, positività. Intanto Blanco

quando si cade in un buco nero così come ha detto lui, poi bisogna avere la forza di reagire, di risalire. Lui ce l'ha fatta, ha tirato fuori un album veramente strepitoso qui con Elisa. E tra l'altro voglio anche ricordarvi che proprio Blanco, cioè il suo tour 2026 attesissimo, sarà in Puglia a Gallipoli esattamente il 2 di agosto. Beh, io spero di esserci. Intanto James Blunt.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Robbie Williams alle 12:33. Ancora messaggi, sono veramente tanti, quindi grazie. Allora, c'è a proposito dei robot del futuro, c'è Anna da Brindisi che dice siamo messi veramente, ma veramente male. Ecco, questo lo dice lei. C'è Vittorio da Trane che dice: ma dai, già l'intelligenza artificiale sta togliendo molti posti di lavoro, quindi la vedo veramente male. C'è Anna Rosa da Trani che dice: allora Ilia, sinceramente il futuro mi spaventa, ho paura che i robot un giorno ci si rivolteranno contro e ci stermineranno uno ad uno. Mamma mia, Anna Rosa, la vedi veramente veramente male. Maria Grazia da Trani dice: i robot sì, ci stanno sostituendo, però devo dire che il futuro mi affascina. Un bacio anche a Marcella da Mesagne, dice: per lo più il futuro mi affascina, ci sono tante possibilità, tante prospettive che io da ragazza non potevo neanche immaginare. Come per tutte le cose, però, c'è sempre il rovescio della medaglia, dipende dall'uso che si fa delle cose. Anche la fusione nucleare non è nata con lo scopo di distruggere, eppure guarda cosa ne ha fatto l'uomo. L'essere umano ha delle capacità straordinarie, se solo sapesse usarle al meglio. Come darle torto? E intanto però voglio chiudere in bellezza, non parlando di tecnologia ma parlando di natura, e per questo voglio salutare e ringraziare Luigia da Trani, che tra l'altro mi ha inviato la foto di questo bellissimo cigno nero, e che dice: ciao Ilia da Trani, anche da noi nel porto di Trani c'è il cigno nero che sta facendo tutto il giorno un giro intorno a noi nel mare. Ecco, ci sta salutando così come io saluto voi, e io saluto e ringrazio te Luigia. Che meraviglia questa foto, la natura, signori miei. Beh, nessun robot potrà mai prendere il posto della natura, meravigliosa come sempre.

Lavoretti, Natalie Imbruglia, ultime parole, adesso eccoli qui, questa gran bella novità. Il nuovo album, tra l'altro, che vedrà la luce il 10 luglio, nuovo album dei Rolling Stones, all'interno veramente grandi collaborazioni, Paul McCartney, Robert Smith, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e Stevie Winwood.

0: Questa è Radio Selene.
1: Manca veramente poco alla conclusione del nostro appuntamento anche di questo mercoledì 13 di maggio. Come sempre ci siamo noi, con voi sempre Ilia D'Arpa, la nostra musica insieme agli Imagine Dragons.

0: Ebbene sì, anche questa prima parte di questo mercoledì 13 di maggio è finita, è andata. E allora siamo arrivati al momento dei saluti anche quest'oggi e dei ringraziamenti. Come sempre grazie a voi tutti per essere stati in mia compagnia. A Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa baci baci e appuntamento a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Ad un mese dall'omicidio di Annibale Dino Carta, personal trainer di 42 anni ucciso a Foggia il 13 aprile scorso con 4 colpi di pistola alle spalle mentre portava a spasso il suo cane sotto casa in via Caracciolo, il killer non ha ancora un nome. Proseguono nel frattempo le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Foggia, attesa sui risultati delle analisi della registrazione audio in cui si sentono alcune voci, tra le quali una che potrebbe appartenere alla vittima. Sull'audio è eseguita anche una perizia. Intanto sul luogo del delitto ci sono ancora tanti fiori che i cittadini depongono in memoria di Dino Carta. Il 42enne, padre di due bimbe, era ben voluto da tutti, ministrante in chiesa e dedito al volontariato. 3 persone con volto coperto la scorsa notte hanno fatto esplodere 2 sportelli bancomat della filiale della banca di credito cooperativo a Carmiano. Il colpo è fallito. I ladri sono fuggiti a bordo di un Alfa Romeo Giulietta che hanno poi incendiato e abbandonato alla periferia di Monteroni. Ingenti i danni all'istituto di credito. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Soltanto 2 giorni fa era stato fatto saltare anche il bancomat della filiale Credem di via Cavour a Trani. Avrebbe minacciato e aggredito più volte la mamma convivente, arrivando anche a colpirla con un pugno al volto e impedirle di uscire di casa. Per questo un 30enne di Torricella è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Nel caso è stato applicato il codice rosso. Sarebbe stato l'autore di una serie di furti messi a segno di notte a novembre scorso a Ischitella. Per questo un 28enne originario di San Nicandro Garganico è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato dai carabinieri. Tra i colpi messi a segno, quello ai danni di un bar dove, dopo aver sfondato la porta d'ingresso, avrebbe portato via il denaro custodito nella cassa. Non ce l'ha fatta purtroppo lo studente 18enne di Monopoli che domenica 3 maggio è precipitato dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro dove era in gita con i compagni di classe. Il ragazzo è morto nell'ospedale di Udine dove era stato trasportato in condizioni gravissime dopo 10 giorni di agonia. Il 18enne, dopo essere stato soccorso dal 118, venne trasportato in elicottero in ospedale. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche. Saranno 41 le case editrici pugliesi che parteciperanno da domani al 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino all'interno dello stand istituzionale dove sono previste 60 presentazioni. Lo stand Puglia, realizzato in collaborazione con l'Associazione Pugliese Editori, si sviluppa su un'area complessiva di circa 300 metri quadri. L'area pugliese quest'anno è dedicata al tema del mare. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì! Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day con un irripetibile meno 50%

0: ti scordare di me, di me e noi.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ti devi spaventare!
3: Ma non era vergognare. Vergognarsi allo spaventarsi è veramente un attimo. Spaventati e vergognosi, iniziamo il nostro appuntamento con la pioggia, ma io ve l'avevo detto ieri pomeriggio, c'era da aspettarselo, però ovviamente almeno in quel di Bari è iniziato a piovere quando mi sono messo sulla bicicletta per venire in radio. Guarda, quel momento pioggia e tempesta eccetera eccetera. Anche in giro per la Puglia c'è tanta pioggia, parleremo di meteo, Puglia, non può mancare neanche lo sport nel nostro spazio, insomma come sempre tanta roba. Saluto il mio amico Gigi Savani.
4: È giovane, è bello e anche abbronzato.
3: Ma chi? Tu Gigi sei abbronzato? Beato te. Pronti, carichi e soprattutto a questo punto abbronzati, siamo pronti a cominciare, allora si parte!

Roberto Ciccioli, Zucchero Fornaciari 1986, rispetto. E sono le 15 precise.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Catriel, ti becco amoroso!

0: Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene.
3: E tra poco, come sempre, parliamo di Puglia, anche se lasciatemi dire quante notizie brutte oggi, una roba veramente imbarazzante, ma non se ne può più. No, noi cerchiamo di sollevarci, lo facciamo prima di tutto grazie alla musica. Allora, Tommaso Paradiso.

Radio Selene, ancora un buon pomeriggio da parte di Luca Catalano. Sì, pomeriggio, sì, maggio, no, ottobre. Assolutamente no, ottobre. Se volete, comunque, facciamo un giro della Puglia, per capire e sapere come sta andando in questo momento dal punto di vista climatico, che tempo c'è e come va, eccetera, eccetera, eccetera. 347-7272-274, anche fotografie del cielo oppure commenti tecnici quando si parla di tempo, quindi perturbazioni, usando anche un lessico di quelli preparati.

0: detto che in quel decorato c'è stata una roba proprio imbarazzante, non si riusciva a vedere veramente di qui a un metro, una roba niente, strada, visibilità zero. Per fortuna Bari questo no, cioè nel senso che pioggia sì, direi 5-10 minuti molto intensi, poi giusto a rompere, capito? Quel fastidio che ti dà la possibilità appunto di rivedere tutti i tuoi piani. Poi adesso cade qualche goccia così di tanto in tanto, ma il cielo è molto pesante e i tuoni non ve lo dico neanche. Come detto, se volete aggiornarci 347 7272 274. Non ci pensiamo, pensiamo alla musica. Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

insieme ai comuni di Corato e Rovo di Puglia, e non è solo un punto di assistenza, ma la struttura offrirà servizi concreti come doccia e lavanderia, distribuzione di beni essenziali, orientamento sanitario, legale e lavorativo, e poi supporto per persone fragili o senza fissa dimora. L'idea è quella di creare un luogo dove chi vive un momento difficile possa trovare non solo aiuto immediato, ma anche una sorta di percorso per ripartire. Ah, una bella notizia. Ragazzi, è una roba, perché è stata un'angoscia leggere le notizie di oggi che non ve lo dico neanche. E va bene, arriva Fireworks, Purple Disco Machine.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

Fate, George Michael su Radio SLN. È inutile dirvi che i messaggi legati al tempo portano tutti a una tristezza che non ve lo dico neanche, però tranquilli, il peggio, come si dice in questi casi, ha da passare, quindi insomma cambierà il tempo, come giusto che sia, lasciatemi dire, visto che siamo solo al 14 di maggio, quindi insomma domani ancora qualche nuvoletta e qualche pioggerellina potrebbe capitare, ma veramente possibile, e poi da venerdì, insomma, anche se vedo che sabato, vabbè, non andiamo troppo oltre, che meglio, teniamoci a oggi, domani, senza esagerare, senza andare troppo oltre. Testa all'estate, come questa canzone di un po' di

0: One Love su Radio Selene, arriva una bella novità, torna un ragazzo, è un progetto molto interessante, quello di Brescia. Tra l'altro lui nel mese scorso è stato impegnato in un tour in giro per l'Europa, Parigi, Londra, Barcellona, mentre quest'estate sarà in giro per l'Italia, e vi segnalo la data del 3 luglio in quel di Bari. E allora ascoltiamocelo, il nuovo singolo si chiama Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: buona domenica.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Hopper and Duck Dynasty.
1: Radio Selene.
2: E lo sapete, noi a quest'ora, tempo non tempo, pioggia non pioggia, sole non sole, comunque il caffettino ce lo dobbiamo fare, quindi noi andiamo di caffè, però vi lasciamo in ottima compagnia, quella di Blanco con Elisa e i Queen.

Mi sono perso questo passaggio qua. Mi immaginavo voi sotto la doccia oppure sotto la pioggia a cantare We Are The Champion come se non ci fosse un domani, perché sono le piccole cose che ci fanno sentire dei champion. Adesso 1985, altra storia della musica internazionale, i Simple Minds, Don't You.

Il finale di questa canzone, quel la la la la liberatorio, lo trovo straordinario. 1985, i Simple Minds, Don't You. Buon pomeriggio, le 15:59.

0: Radio Seleni.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Questa è Radio Selene.
5: Tra poco abbiamo ancora la Puglia, ma anche la musica, ma anche i viaggi, ma anche lo sport, insomma, anche l'Eurovision. E a proposito di Eurovision, tra poco, qualche giorno, tocca a lui, Salda Vinci, Per sempre sì.

0: Liar Liar su Radio Selene. Allora, visto che abbiamo ascoltato il nostro amico Salda Vinci, parliamo dell'Eurovision che è iniziato. Io sono riuscito a vedere qualcosa nella giornata di ieri. Devo dire che comunque è figo, nel senso che il palco è stupendo, ma poi tutto quello che c'è attorno e che costruiscono attorno ad un brano è veramente bellissimo.
1: Grazie,
0: le coreografie,
1: io non capisco niente.
0: Chissà se Salda Vinci risponderà così qualora, e ce lo auguriamo, dovesse vincere l'Eurovision. Fatto sta che è amatissimo, cioè veramente è circondato dall'affetto di tutti gli altri paesi che stanno partecipando all'Eurovision, che amano tantissimo il personaggio, ma a quanto pare anche il brano che abbiamo ascoltato poco fa. Dispiace però per San Marino, perché ieri sono arrivati già i primi verdetti, quindi sono passati i primi 10 finalisti: Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. E dispiace, dicevo, per San Marino, che non è riuscita a passare. C'era grande attesa intorno a San Marino, c'era Zenit con Boy George, bella l'esibizione, lei molto brava, scenica ovviamente in maniera incredibile, però non ce l'hanno fatta. Vediamo quello che succede in questi giorni all'Eurovision, e ovviamente si fa sempre il tifo per il buon Salda Vinci.

Canzone estiva su Radio Selene, ancora musica, perché non musica suonata e cantata come l'Eurovision di cui abbiamo parlato poco fa, ma parliamo di Antonello Venditti. Mi viene da ridere perché mi verrebbe di fare l'imitazione brutta, ma magari ve la faccio tra poco, perché continuo a far discutere il famoso caso che coinvolge Antonello Venditti e il video, vi ricordate, diventato virale dopo un concerto. Beh, il cantautore avrebbe deciso di portare in tribunale l'autore della registrazione diffusa online legata a quell'episodio con un ragazzo disabile avvenuto durante uno spettacolo. La vicenda, vi ricorderete, aveva generato tantissime polemiche sui social, dividendo il pubblico e gli utenti tra chi criticava il comportamento dell'artista e chi invece parlava di un video diffuso senza contesto completo. Adesso però la questione si è spostata in tribunale e quindi si sposta anche sul piano legale, perché si riapre un dibattito legato al diritto di cronaca, diffusione dei video sui social, privacy ed esposizione mediatica immediata. Oggi quindi bastano pochi secondi di un video per trasformare qualsiasi episodio in un caso nazionale, e vedremo poi insomma come andrà a finire questa storia, che sicuramente insomma poi verrà utilizzata come esempio, come caso. Ancora

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tuan da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
9: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Sì.
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
10: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

Script Hall of Fame su Radio SLN. Visto che a quest'ora abbiamo parlato di musica, rimaniamo in ambito musicale e parliamo di Giusy Ferreri, perché anche in Italia gli artisti iniziano a proteggersi dai deepfake creati con l'intelligenza artificiale. E quindi Giusy Ferreri, come detto, ha deciso di registrare ufficialmente la propria voce come marchio sonoro presso l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. L'obiettivo è proprio quello di difendersi dalle imitazioni e clonazioni vocali generati dall'intelligenza artificiale, che ormai è sempre più realistica e difficile. Inizia a diventare difficile distinguere le voci fatte dall'intelligenza artificiale rispetto a quelle vere. Poi lei ha un timbro molto particolare, è la prima cantante a farlo in Europa, ma sicuramente a lei seguiranno molti altri. A proposito di voci particolari,

pronti a lasciare il 1989 e rientrare alla base 2026 con una novità di un gruppo internazionale che torna e lo fa alla grande. I Maroon 5, nuovo singolo, si chiama Heroin.

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Dalla mia finestra intravedo un po' di sole in quel di Bari, magari mi sbaglio, così sembra. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano da questa mattina e sono al lavoro per voi. Arriva Ariana Grande.

nostro pomeriggio insieme, mercoledì 13 di maggio, sempre in diretta. Noi siamo quelli della crew del pomeriggio. Sì, ci sono io che parlo, vi racconto fatti, ma con me anche Gigi Savoni che cura la parte tecnica. Adesso 1979, Monkey Chop.

0: me.
1: Questa è Radio Serena.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
6: Entra

dal passato, dal 1973 sino ad oggi. Ancora un buon pomeriggio da parte nostra, 17:16 minuti in questo momento, sempre in super diretta su Radio Selene. Parliamo di biglietto unico integrato, che vuol dire che l'Unione Europea

rivoluzione dal punto di vista dei trasporti. L'idea è proprio quella di creare questo biglietto unico integrato per viaggiare più facilmente tra treni, aerei e altri mezzi in tutta Europa. Tra le ipotesi discusse anche prenotazioni semplificate, e devo dire che non guasterebbero. Io sono uno che è un po' da smanettare computer, cose, cioè app, però non è semplicissimo. Poi coincidenze coordinate, tutele automatiche in caso di ritardi, anche questo utilissimo, e perfino delle formule più più agevolate, ecco, per i giovani. E l'obiettivo sarebbe rendere gli spostamenti europei più semplici, sostenibili e accessibili, puntando soprattutto sull'integrazione tra trasporto ferroviario e aereo. Si parla quindi addirittura di un possibile unico biglietto che possa contenere tutti i trasporti del viaggio. Anche questo sicuramente qualcosa di molto utile. Vedremo come si evolverà il tutto.

Su Radio Selene torniamo in Puglia e parliamo di una bella mostra che è stata inaugurata a Lecce, si chiama La Macchina della Luce, è un percorso dedicato alla fotografia del grande cinema italiano. L'esposizione racconta il dietro le quinte del cinema attraverso immagini, luci e scatti che hanno contribuito a costruire l'immaginario di tanti film italiani diventati iconici. La mostra mette al centro il lavoro della fotografia cinematografica, spesso invisibile, ma lasciatemi dire che un film con una fotografia fatta bene è tutta un'altra roba. E dicevo, spesso invisibile agli spettatori, ma fondamentale per creare atmosfere, emozioni e scene memorabili. Se penso alla grande bellezza, ragazzi, la fotografia lì è straordinaria. Insomma, un viaggio tra arte, cinema e memoria visiva che unisce appassionati di fotografia, ma anche amanti del grande schermo e quindi del cinema. Di Martino e Colapesce, ce li andiamo ad ascoltare. Di Martino è stato a Bari qualche giorno fa per un bel live.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Safavi Danno One Day su Radio Selene. Che fai oggi? Non parli di sport? Impossibile, perché arriviamo al, capito, alle battute finali, ecco, di ogni campionato, di ogni torneo. Infatti questa sera c'è la finale della Coppa Italia allo Stadio Olimpico, si affrontano Lazio e Inter, e il pronostico ovviamente vuole favorita l'Inter, campione d'Italia, eccetera eccetera, però il calcio è sempre molto particolare. Mentre questa sera, parlando di tennis, giocherà Darderi, l'italiano rimasto in gara con Sinner questa sera contro Jodar, anzi, perché Spagnolos, alle 20:30 giocheranno, e insomma si fa il tifo anche in questo caso per l'Italia in attesa di Sinner, che ricordiamo invece giocherà domani. Arriva Emma Marrone.

lezione di vita, ecco questa canzone, Teorema, Marco Ferradini su Radio Selene, poi Innegabile, ci viene in mente il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Fuori dal letto, Nessuna pietà. Adesso da un brano di un po' di anni fa ad una bella novità, Mary Froese con Colombina.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Ci siamo tornati, siamo pronti su Radio Selene e da questo momento fino alle 21 insieme io sono Paola Cisternino, Gigi Savone dall'altra parte ad occuparsi di quello che voi ascolterete in queste tre ore insieme. Io direi di tagliare subito la testa al toro con il primo disco di quest'oggi, Inner Smile Texas.
0: Questa è Radio.

Inner Smile, Texas, direttamente dal 2000 qui su Radio Selene, era il primo disco di quest'oggi. Buonasera, sono le 18 e un minuto.

0: Radio Seleni. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
1: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì! Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Seleni.
2: Cari amici, siete su Radio Seleni in questo mercoledì sera. Saremo in onda chiaramente fino alle 21. Vi dico solo che tra poco parliamo di truffe online e di intelligenza artificiale. Rimanete con noi, adesso ascoltiamo Naked and Circa Waves.

Masha qui su Radio Selene. Come anticipato prima, parliamo adesso di truffe online, anzi più precisamente c'è proprio un sito che è stato preso di mira dai truffatori, ovvero Vinted, che tutti noi conosciamo. C'è chi l'ha usato, c'è chi non lo usa, però comunque sappiamo il meccanismo. Se hai qualcosa che vuoi vendere, vai lì, ti metti in contatto chiaramente sia il venditore che l'acquirente, e da lì nasce lo scambio, che insomma funziona molto bene. È nata da non tantissimi anni, ma oramai è utilizzata davvero in tutto il mondo. Succede che sta circolando questa nuova forma di frode che sfrutta l'intelligenza artificiale per fabbricare delle prove false di danni ai prodotti acquistati. Cioè lo schema è molto semplice: il truffatore compra l'articolo, che ne so, spesso può essere un dispositivo elettronico, un capo d'abbigliamento costoso. Una volta che ha ricevuto il pacco, con l'intelligenza artificiale crea non so, delle crepe, dei graffi, dei buchi sui prodotti che ha acquistato, che in realtà non esistono, ma le immagini così alterate vengono allegate ad una contestazione formale che viene inviata all'assistenza clienti di Vinted. Se la richiesta viene approvata, il truffatore ottiene un rimborso pur tenendo il prodotto, e quindi scarica interamente il danno economico sul venditore, che rischia inoltre ripercussioni sul proprio account, perché chiaramente poi il sito va a segnalare che questa persona è in via della roba che magari è guasta, è rotta e non è vero. Come bisogna tutelarsi? La contromisura più efficace rimane la documentazione, ovvero prima di spedire un pacco voi fate un video continuo, non delle foto, proprio un video in cui spostate l'oggetto che volete vendere da una parte all'altra, in modo che appunto l'intelligenza artificiale non possa andare a modificare questo video, ed è l'unica cosa che in realtà abbiamo in mano al momento. Per il resto viene utilizzata davvero in qualunque modo, anche con le truffe su questi siti. Come dire, fatta la legge, trovato l'inganno.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Si parlava di truffe online, continuiamo invece a parlare di truffe, ma questa volta non c'è nulla di virtuale, anzi è tutto vis-à-vis, lasciatemi dire. C'è questa badante infedele che è stata condannata, ma a pagare sarà la banca. L'età media degli italiani è molto alta e in numerose famiglie sempre più spesso magari si ricorre per l'assistenza alle persone anziane a delle figure come quella delle badanti. Gli annunci di lavoro chiaramente non mancano, ma non mancano purtroppo anche le brutte sorprese, come quella che è accaduta ad una famiglia di Bari quando nel 2015 viene avvisata dalla banca che manca liquidità per effettuare l'operazione. Le due figlie di questo signore anziano, la cui cura quotidiana appunto avevano affidata ad una badante, a quel punto si insospettiscono, anche perché chiaramente erano certe che ci fosse la liquidità in banca, e decidono di verificare meglio che cos'è che stava accadendo al conto corrente del padre. Il risultato di questa verifica le lascia veramente senza fiato: ben 7 assegni per un totale di circa 14.000 euro che risultavano incassati allo sportello proprio dalla badante senza che nessuno sapesse niente o avesse acconsentito a tali operazioni. È chiaro che a questo punto, in questi 10 anni, quasi 11 mi viene da dire, in cui c'è stato il processo, si è arrivati ad una conclusione, e la conclusione è che a risarcire l'anziano e le figlie dell'anziani non sarà la badante, anche perché quei soldi li ha già spesi da un sacco di tempo, ma sarà la banca, perché chiaramente in quanto istituto di credito avrebbe dovuto fare i controlli e avvisare molto molto prima la persona in questione. E questo è proprio quello che è accaduto qui a Bari.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Radio Selene.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro, TAN 3 TAEG 3,97, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Si chiama Mr. Know It All, Charlie Swims, qui su Radio Selene, le 18:33 minuti. Abbiamo un aggiornamento dell'ultima ora, perché intorno alle 16:50 è stato avvertito nel Basso Salento un forte boato si è sentito distintamente in numerosi comuni del Basso Salento ed è stato provocato da un boom sonico causato da un aereo che volava oltre la velocità del suono. A rassicurare chiaramente la popolazione è stata la Protezione Civile Salento, che ha escluso qualsiasi situazione di pericolo. È normale che chiaramente le persone hanno iniziato ad avvertire vetri che tremavano, le porte interne anche quelle, qualche vetro si è anche infranto, qualche finestra, e quindi questo ha provocato un po' di allarmismo. Comunque sia, c'è stato un tantam continuo sui social, perché le persone cercavano di capire quale fosse la causa di questo boato, e ovviamente i numeri adatti e preposti sono stati, come dire, chiamati immediatamente, hanno capito qual era la situazione, quindi nessun problema per il Basso Salento. Questo boato era appunto provocato da un aereo che evidentemente aveva molta fretta, moltissima, perché ha infranto la barriera del suono provocando proprio questo, e noi abbiamo dato questo aggiornamento doveroso. Quindi Basso Salento, state tutti tranquilli.

0: Contro il cielo, Luciano Ligabue, 18:42 minuti, e qui su Radio Selene si parla proprio di Ligabue. Sono passati 30 anni, già 30 anni, da quando Ligabue esordì anche nella narrativa con una raccolta di racconti fuori e dentro il borgo, e Mondadori ha deciso di rieditare questo libro, diciamo così, mettendo anche una prefazione inedita scritta proprio dallo stesso Luciano Ligabue. Si chiama Fuori e dentro il borgo, edizione speciale. Hanno anche fatto, diciamo, una copertina di quelle rigide molto belle, dove c'è appunto questa strada lunga che dovrebbe portarvi all'interno di questo racconto, che a distanza appunto di 30 anni lui ha ripreso mettendoci questa prefazione. Ci saranno anche delle presentazioni di questo libro, ahimè tutte nel nord Italia, quindi non lo vedremo quantomeno in veste di scrittore qui in Puglia.
1: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Un buon mercoledì sera a tutti voi, siete su Radio Selene insieme a me, Paola Cisternino, fino alle 21. Io vi ricordo di seguirci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo due dischi di fila, Tommaso Paradiso e poi Sam Smith.

Genius Sleep, Sam Smith qui su Radio Selene, mercoledì 13 maggio, 18:56 minuti, in diretta fino alle 21 come sempre, e adesso vi porto nel 1981 con Can You Feel It, Jacksons. Can you feel it?

Jacksons, questa tra l'altro è anche una canzone dove c'è l'inconfondibile voce di Michael Jackson. 1981 era Can You Feel It? Buonasera, sono le 19:01.

0: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar qui su Radio Salene. È arrivato il momento dell'informazione con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Tra le tante notizie di oggi ce n'è una che è il classico lieto fine, ma un lieto fine che fa riflettere, perché è stata rintracciata e ha detto che non vuole essere scocciata, sostanzialmente che sta bene, che tutto va bene, quella donna che è scomparsa insieme ai due figli minorenni nella zona di Piacenza. Come si sa, viveva con il padre, separata da molti anni. Il padre dei due minorenni ha rinunciato alla sua parte di patria potestà e quindi la donna è effettivamente nella titolarità necessaria per andare in giro con i due figli, per andare a stabilirsi altrove, ed è quello che ha deciso di fare. Si temeva il peggio, si temeva lettere, si era detto che mostravano una vocazione suicidiaria, queste sono le parole che furono pronunciate soltanto 48 ore fa, ma in realtà la signora appunto si è stabilita con ogni probabilità in Friuli, nella zona estrema del Friuli, o forse al di là del territorio del confine con la Slovenia, e ha fatto sapere che sta bene, che va tutto bene. Ecco, è un classico, si dirà da chi l'ha visto. Chi scompare non scompare sempre, nella nostra logica, che ormai quella soltanto cospirazionista o gialla, per qualcosa di terribile o indicibile. C'è anche chi decide di andarsene per i fatti suoi e di voler restare per i fatti suoi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: 19:06, siete su Radio Selene insieme fino alle 21 anche per questo mercoledì. Restate con noi perché tra poco si parla di mala movida nelle nostre città pugliesi. Ascoltiamo adesso due dischi di fila, She and Him, e poi Fiorella Mannoia con Perfetti Sconosciuti.

Caso siamo nella città di Bari, ma non è l'unica città pugliese a soffrire di questo fenomeno. All'Umbertino diciamo che è andata in scena la seconda puntata, chiamiamola così, perché dopo le ore piccole fatte tra l'8 e il 9 maggio c'è stata la replica in grande stile nella notte tra il 9 e il 10 di maggio. Questa movida fracassona che colpisce ancora animando le strade del piccolo quartiere del centro dall'1:30 di notte fino alle 4 del mattino, e c'è una sorta di attesa dell'alba tra i canti, i balli, i cori a squarciagola, e il problema chiaramente sono i residenti della zona che sono condannati a restare svegli con la sola opportunità di riprendere tutto dai balconi per documentare questo party a cielo aperto e sperare magari nella risposta di qualcuno. Ovviamente c'è il diritto a divertirsi, a passare le serate in compagnia, in allegria, anche perché chiaramente questa folla di ragazzi, spesso molto molto giovani, si rivela in questi locali che non sono strutturati, non hanno abbastanza posti a sedere all'interno e quindi stanno fuori. Il tempo è bello, solo che magari bisognerebbe rendersi conto che lì ci vive qualcuno, magari persone anziane o gente che deve andare a lavorare la mattina dopo, e che invece, soprattutto se vive ai primi piani di questi palazzi, si becca la festa, mettiamola così. Ed è effettivamente un problema che sta coinvolgendo moltissime città qui in Puglia, e potrebbe essere questo, ahimè, l'antipasto dell'estate.

Serena Brancali al mio paese e proprio di paese si parla, perché in realtà ci ha mandato un messaggio Luisa da Barletta, che in merito appunto alla mala movida della quale stavamo parlando poco fa ci dice: sarà perché magari io sono un po' più in là nel

anni, però noi eravamo un po' più educati, diciamo che c'erano effettivamente delle cose diverse prima, si stava sì per strada, magari non di notte, o quantomeno si faceva comunque tardi, si faceva sempre mattino, l'ho fatto anch'io un sacco di volte, però ci si rendeva conto che magari bisognava parlare a bassa voce, ci si sedeva sui gradini in piazza, si parlava a bassa voce, anche perché d'estate fa caldo qui in Puglia e la gente molto spesso dorme con le finestre aperte, quindi c'era questa effettivamente, non so se chiamare educazione, probabilmente sì, hai ragione tu Luisa, ma c'era questa attenzione in più. Tra l'altro adesso mi hai fatto venire in mente tutto quello che noi facevamo prima, del tipo soprattutto nella zona del Salento scattava a un certo punto la famosa controra, dove nemmeno una mosca doveva volare, che era quella zona franca che andava subito dal dopo pranzo fino al primo pomeriggio, in cui la gente faceva la pennichella e quindi tu non potevi disturbare, non si giocava a pallone, non si faceva rumore, nulla di tutto ciò, anche perché poi magari incontravi, e questa è una cosa sbagliata, ma ti poteva succedere che qualche secchiata d'acqua ti arrivasse dal balcone di fronte, quindi magari ci pensavi su due volte. Se vi ricordate cose di questo tipo, parlatene con noi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Gianna Nannini con Perfetto in questo mercoledì sera qui su Radio Selene. Venite con me e diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì la pressione non è forte, la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile, infatti le nubi presenti provocheranno alcune precipitazioni che si alterneranno a schiarite, soleggiate o pause asciutte. Temperature massime comprese tra i 20 e i 23 gradi, le minime in calo, venti moderati e mare mossi.

Forever, Rick Astley. Io so che questa l'avete cantata tutti quanti in questo momento, l'ho fatto anch'io fuori onda, 1987 qui su Radio Selene. Si passa invece adesso al 2026, artista italiano che è tornato con quella che sicuramente possiamo definire la sua canzone per l'estate, Summer Funk, Gabbani.

0: amore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Selene.
2: Le 19:47 minuti, siete su Radio Selene anche per questo mercoledì 13 maggio insieme come sempre fino alle 21. Voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Arrivano due dischi di fila, Fastball e poi

Sink or Swim, One Republic, qui su Radio Selene ci stiamo avvicinando piano piano verso l'ultima ora che ci vedrà insieme in questo mercoledì sera, e ovviamente avremo ancora moltissime cose delle quali parlare. Non può mancare la nostra musica, la musica di Radio Selene. Arriva Need You Tonight 1987, gli In Excess.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: quelli come me, Giulia e Coez, questo Radio Selene. Adesso spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la politica. Bagarra al Senato al Question Time con Giorgia Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale, e affronta il tema dell'energia, annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Botta e risposta sull'aumento del debito. Non accetto lezioni, dice, parla di 174 miliardi buttati per il superbonus. Scontro con Matteo Renzi, che attacca sulla legge elettorale il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli e paragona il governo alla famiglia Adams. Antivirus negativi, i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza precisando che i casi sono scesi ad 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio sviluppatosi sulla Ondius. Intanto arriva l'allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia. Pericolo però che il ministro Schillaci esclude. Nuovo caso di contagio su un'altra nave da crociera attraccata a bordo, dove un anziano è morto e 1700 passeggeri sono in isolamento per una sospetta gastroenterite virale. Rintracciata Sonia Bottacchiari e i due figli spariti da Piacenza dal 20 aprile. La donna e i due ragazzi si trovano all'estero. Sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano, riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. L'allontanamento della donna e dei figli di 14 e 16 anni, volontario e pianificato, è stato dettato da una situazione familiare fortemente problematica. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, pronti a collaborare con gli Stati Uniti, il messaggio del Ministero degli Esteri. Domani l'attesissimo incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Oltre al capitolo geopolitico, con in cima la guerra in Iran, le agende dei due uomini più potenti del mondo sono ricche di nodi da sciogliere, dalla corsa per l'egemonia sull'IA all'export di terre rare. Lo sport, il calcio, Coppa Italia, stasera alle 21 all'Olimpico, la finale tra Lazio ed Inter. I nerazzurri di Chievo cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Per il tennis, Casper Ruud batte in 3-7 Karen Khachanov e vola in semifinale agli internazionali d'Italia. Il norvegese attende ora uno tra Luciano Darderi e Rafael Hodar. Match in programma stasera. Per Musetti, intanto, lesione alla coscia, salterà il Roland Garros. Ed è tutto, ma più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici, siete ancora su Radio Selene per quella che è a tutti gli effetti l'ultima ora che passeremo insieme in questo mercoledì sera. Andiamo adesso ad ascoltare come sempre due dischi di fila, Fabulous di Meek e poi Be The One di Dua Lipa.

Che si trova a Reggio Emilia e ovviamente questa visita ha fatto sì che ci fossero un sacco di curiosi assiepati lungo le transenne. Lei è arrivata in piazza Prampolini, appunto a Reggio Emilia, per la sua prima missione internazionale in solitaria. La principessa del Galles visiterà le scuole simbolo del celebre Reggio Emilia Approach, che è un modello pedagogico studiato in tutto il mondo e che rappresenta proprio il cuore di questa sua visita italiana. Però dietro gli incontri ufficiali si muove anche un altro protocollo, diciamo meno visibile ma molto rigido, ovvero quello alimentare. E non è facile a Reggio Emilia, c'è un sacco di roba buona, non si sa bene lei cosa mangerà, per un motivo, non per questioni di salute, per carità, sta benissimo, ma semplicemente perché c'è un'etichetta da rispettare. Per questioni di sicurezza sono banditi in tutte le visite che vengono fatte all'estero, per esempio i frutti di mare, i cibi poco cotti, le tartare, il sushi, non si sa mai, qualcosa dovesse essere contaminato e che quindi possa far male, questo è ragionevole. Poi per quanto riguarda i motivi che sono legati all'etichetta, per esempio è assolutamente vietato a tutti i reali inglesi di mangiare l'aglio, perché magari chiaramente poi devi fare due chiacchiere con le persone e non è una cosa gradevole, soprattutto per un reale. Poi anche i piatti troppo speziati, particolarmente piccanti, niente, non c'è assolutamente nulla, non si sa quindi questa povera donna che si trova in una terra che offre tantissimo, alla fine che cosa mangerà? Probabilmente parmigiano. Noi te lo diciamo, Kate, vieni qui in Puglia, secondo me lì il protocollo salta, facciamo una bella serata panzerotti, focaccia barese, mangerebbe sicuramente anche i tavoli.

Franco 126 con Occhi Ingenui, e visto che parlavamo appunto di alimentazione, in questo caso legata alla famiglia reale inglese, si parla in generale di alimentazione. C'è uno studio secondo cui se in una coppia uno dei due è a dieta dimagrisce anche l'altro. Loro hanno preso a campione un bel po' di persone, esattamente 2500 coppie, e hanno notato che c'è una bella influenza se uno dei due si mette a dieta.

dieta anche sull'altro. Cioè, per esempio, vostro marito è a dieta, il 3% del peso corporeo lo perdete anche voi, almeno questo è quello che dicono loro, e sarebbe tutto merito dell'influenza reciproca, cioè il modo in cui ci comportiamo può cambiare anche le abitudini dell'altro. Io adesso vorrei sapere chiaramente dove l'hanno fatto questo studio, sicuramente non in Italia, non in Puglia o comunque al sud Italia, la vedo un po' complicata come situazione. In realtà io volevo anche chiedervi una cosa, ma voi, se vostro marito, vostra moglie, il compagno, quello che vi pare, è a dieta, voi lo seguite o continuate a far finta di nulla, anzi magari siete, come dire, anche poco generosi, nel senso che petto di pollo e insalata alla griglia, il pollo per il vostro compagno, e voi magari la pasta al forno, orecchiette con le cime di rapa, cose di questo tipo. Io vorrei sapere se voi siete carini o meno, se uno dei due è a dieta. 347 72 72 274 per i vostri messaggi.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Benvenuto su Radio Selene.
6: Grazie.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
8: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale qui su Radio Selene. Si parla d'estate, chiaramente, anche se oggi in tutta la Puglia non sembrava esattamente estate, visto che è venuta giù un sacco di pioggia praticamente in tutte le nostre province. Ma c'è un fatto che è avvenuto nel 2015 e dopo quasi 11 anni si è arrivati a sentenza. C'è una partita a racchettoni sulla spiaggia in Salento che è finita davanti alla Corte di Cassazione perché padre e figlia sono stati condannati per lesioni colpose gravi dopo che durante un palleggio con i racchettoni una pallina aveva colpito al volto un altro bagnante e gli ha provocato il distacco della retina e anche un indebolimento permanente della vista all'occhio sinistro. Quindi comunque il colpo è stato bello importante. L'episodio, dicevo, che risale al 2015, i due stavano giocando sulla sabbia quando uno dei colpi è inavvertitamente partito colpendo proprio l'altro bagnante. Dopo l'impatto ci furono i soccorsi, le scuse, ma le conseguenze riportate dalla vittima in questione hanno portato chiaramente la vicenda nelle aule giudiziarie. Prima il giudice di pace, poi il tribunale di Lecce hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati. In spiaggia bisogna comunque fare molta attenzione, certo non si poteva prevedere un danno ingente di questo tipo, probabilmente ci avranno messo troppa foga.

Tullio d'Episcopo 1989 in questo mercoledì sera qui su Radio Selene. Saremo insieme ancora fino alle 21, quindi avremo ovviamente tempo e modo di ascoltare ancora tanta buona musica, la musica di Radio Selene, come quella che sta per arrivare, Sweet Love, Stephen Sanchez.

0: Questa è Radio Selenio.
1: 20 e 49 minuti in questo mercoledì sera insieme ancora per 10 minuti qui su Radio Selene. Andiamo adesso ad ascoltare due dischi di fila come nei film di Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Subito dopo arriva Chappell Roan.

Pink Pony Club, Chapelle Rhone qui su Radio Selene. Stiamo piano piano oramai arrivando alla fine di questo appuntamento e la canzone che sentite sotto è una delle più famose degli Spin Doctors. Nascono a New York, sono in attività dal 1990 e questa sicuramente è il brano che li ha resi celebri in assoluto. Li ascoltiamo insieme, Two Princes, gli Spin Doctors.

0: Che disco meraviglioso, questo degli Spin Doctors, Two Princes, qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 21 in punto.
1: Radio Selene. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta io.
1: Che fastidio, dito nella piaga, ultimo disco di quest'oggi, signori miei, abbiamo terminato, torniamo domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Salene. Ciao a tutti.
2: Radio Salene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Si legge nel comunicato della procura, in cui viene precisato inoltre che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, visti i manifestati timori della donna del non essere rintracciata. Si ipotizza che la famiglia si sia rifugiata all'estero. La procura di Potsdam in Germania ha incriminato un pediatra del Brandeburgo con 130 capi d'accusa per presunti abusi sessuali e stupri di minori e ha dichiarato che l'imputato avrebbe commesso la maggior parte dei reati nell'arco di circa 12 anni nell'esercizio della sua professione. Il Tribunale regionale di Potsdam dovrà ora esaminare il caso e decidere se avviare il procedimento principale. Giro d'Italia, Igor Arrieta ha vinto la quinta tappa da Praia Mare a Potenza, dietro lo spagnolo e il portoghese Eulalio, che si consola con la maglia rosa. Terzo posto per Thomas Silva della Astana. Scaroni sale terzo nella generale, quarto un Super Raccagni. Domani la Pestum Napoli disegnata per i velocisti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Salene.
5: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
2: Questa è Radio Salene. Radio Salene.
7: Radio Salene.
2: Radio Salene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
7: Vivi e Rivivi.
2: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Chi è? Radio Selene.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: E auguri!
8: Grazie Luca.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
8: Amori miei.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Ciao, buona giornata.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
10: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Catriel, il becco è moroso!

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
1: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
1: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
1: Seguilo su Facebook.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Bagarre al Senato, al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliono collaborare con l'interesse nazionale e affronta il tema dell'energia, annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Botta e risposta sull'aumento del debito. Non accetto lezioni, dice. 174 miliardi buttati per il super bonus. Poi lo scontro con Renzi, che attacca sulla legge elettorale e il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli, e paragona il governo alla famiglia Adams. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza, precisando che i casi sono scesi ad 8 e che allo stato attuale non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio sviluppatosi sulla Onius. Intanto arriva l'allarme dei medici ospedalieri: il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo però che il ministro Schillaci esclude. È morto il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi. Il presidente russo Putin ha rimosso i governatori di due regioni al confine con l'Ucraina, colpite dalle risposte militari di Kiev. Sostituiti i governatori della regione di Bryansk, Bogomaz, e di quella di Belgorod, Gladkov. Nominati al loro posto il generale Suvayed, che ha combattuto in Ucraina a Belgorod, ed Egor Kavalchuk a Bryansk, entrambi ad interim. Il tennis: Casper Ruud c'entra la quarta semifinale in carriera al Foro Italico grazie al successo su Karen Khachanov col punteggio di 6-1, 1-6, 6-2. Una partita segnata da uno stop di oltre 2 ore per pioggia, con il norvegese bravo a reagire dopo il secondo set perso nettamente. Adesso Ruud attende Dardery o Jodar. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì! Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Sono senza parole.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1983.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
1: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
1: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
1: Seguilo su Facebook.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Telefonata tra il presidente israeliano Herzog e il capo dello Stato Mattarella. Fonti del Quirinale definiscono il colloquio franco e aperto. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi ai militari di UNIFIL, ha sottolineato l'urgenza di abbandonare lo stato di guerra permanente in Medio Oriente e di rispettare il diritto di navigazione in acque internazionali. Ha poi ribadito l'impegno dell'Italia contro ogni atto di antisemitismo. Il presidente russo Putin ha rimosso i governatori di due regioni al confine con l'Ucraina colpite dalle risposte militari di Kiev, sostituiti i governatori della regione di Bryansk, Bogomaz e di quella di Belgorod, Gladkov, nominati al loro posto il generale Suvayed, che ha combattuto in Ucraina a Belgorod, ed Egor Kavalchuk a Bryansk, entrambi ad interim. La procura di Potsdam in Germania ha incriminato un pediatra del Brandeburgo con 130 capi d'accusa per presunti abusi sessuali e stupri di minori e ha dichiarato che l'imputato avrebbe commesso la maggior parte dei reati nell'arco di circa 12 anni nell'esercizio della sua professione. Il Tribunale regionale di Potsdam dovrà ora esaminare il caso e decidere se avviare il procedimento principale. Oggi nel pomeriggio si è verificato un altro accoltellamento a Genova, nell'area di Sottoripa. Sul posto il 118, che ha soccorso un giovane di circa 20 anni di origini straniere ferito in seguito ad un accoltellamento. Dalle prime informazioni il ferito sarebbe stato colpito a coltellate al culmine di una lite da un altro soggetto, poi fuggito a piedi per vicoli circostanti. Sul caso indaga la polizia. L'area è la stessa nella quale due anni fa un altro giovane venne ridotto in fin di vita colpito a coltellate. Il tennis: Lorenzo Musetti non giocherà il Roland Garros, secondo slam della stagione, che si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il tennista toscano si è trovato costretto a saltare uno degli appuntamenti più attesi della stagione a causa di un problema fisico apparso già evidente agli internazionali d'Italia. Con la rinuncia al Roland Garros, Musetti rischia di uscire dalla top 15. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Riffifi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Telefonata tra il presidente israeliano Herzog e il capo dello Stato Mattarella. Fonti del Quirinale definiscono il colloquio franco e aperto. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi militari di UNIFIL e ha sottolineato l'urgenza di abbandonare lo stato di guerra permanente in Medio Oriente e di rispettare il diritto di navigazione in acque internazionali. Ha poi ribadito l'impegno dell'Italia contro ogni atto di antisemitismo. Il presidente israeliano Herzog, durante la telefonata, ha invece espresso preoccupazione per l'estremo sentimento anti-israeliano emerso in alcune frange dell'opinione pubblica italiana. La premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per le famiglie e imprese e il piano casa. La stessa, nel corso delle sue repliche, ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamola.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è, tra che queste grandi questioni, quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato stamattina all'ergastolo il ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto della studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbici e poi strangolata. È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, si legge nel comunicato della procura, in cui viene precisato inoltre che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, visti i manifestati timori della donna del non essere rintracciata. Si ipotizza che la famiglia si sia rifugiata all'estero. È l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la decima volta nella propria storia. Soltanto la Juventus ha fatto meglio con 15. Ed è tutto, buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ti devi spaventare!
3: Ma non è da vergognare. Vergognarsi allo spaventarsi è veramente un attimo. Spaventati e vergognosi, iniziamo il nostro appuntamento con la pioggia, ma io ve l'avevo detto ieri pomeriggio, c'era da aspettarselo, però ovviamente almeno in quel di Bari è iniziato a piovere quando mi sono messo sulla bicicletta per venire in radio. Quel momento, pioggia e tempesta, eccetera, eccetera. Anche in giro per la Puglia c'è tanta pioggia, parleremo di meteo, Puglia, non può mancare neanche lo sport nel nostro spazio. Insomma, come sempre, tanta roba. Saluto il mio amico Gigi Savani.
2: È giovane, è bello e anche abbronzato.
3: Ma chi? Tu, Gigi, sei abbronzato? Via da te. Pronti, carichi e soprattutto a questo punto abbronzati, siamo pronti a cominciare, allora si parte!

Ciccioli, Zucchero, Fornaciari 1986, rispetto. E sono le 15 precise.

0: Radio Selene.
1: E tra poco, come sempre, parliamo di Puglia, anche se lasciatemi dire, quante notizie brutte oggi, una roba veramente imbarazzante, ma non se ne può più. No, noi cerchiamo di sollevarci, lo facciamo prima di tutto grazie alla musica. Allora, Tommaso Paradiso.

0: Radio Selene, ancora un buon pomeriggio da parte di Luca Catalano. Sì, pomeriggio, sì, maggio, no, ottobre. Assolutamente no, ottobre. Se volete, comunque, facciamo un giro della Puglia per capire e sapere come sta andando in questo momento dal punto di vista climatico, che tempo c'è e come va, eccetera, eccetera, eccetera. 347-7272-274, anche fotografie del cielo oppure commenti tecnici quando si parla di tempo, quindi perturbazioni, usando anche un lessico di quelli preparati. Savoni, per esempio, mi ha appena detto che in quel dicorato c'è stata una roba proprio imbarazzante, non si riusciva a vedere veramente di qui a un metro, una roba, niente, strada, visibilità zero. Per fortuna Bari questo no, cioè nel senso che pioggia sì, direi 5-10 minuti molto intensi, poi giusto a rompere, capito? Quel fastidio che ti dà la possibilità appunto di rivedere tutti i tuoi piani. Poi adesso cade qualche goccia così di tanto in tanto, ma il cielo è molto pesante e i tuoni non ve lo dico neanche. Come detto, se volete aggiornarci, 347-7272-274. Non ci pensiamo, pensiamo alla musica. Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

qualcosa di bello, qualcosa di positivo. Siamo a Terlizzi, dove nasce la stazione di posta, un nuovo spazio dedicato all'accoglienza e al sostegno delle persone in difficoltà. Il centro è stato inaugurato in corso Dante, è stato realizzato grazie ai fondi del PNRR insieme ai comuni di Corato e Rovo di Puglia, e non è solo un punto di assistenza, ma la struttura offrirà servizi concreti come doccia e lavanderia, distribuzione di beni essenziali, orientamento sanitario, legale e lavorativo, e poi supporto per persone fragili o senza fissa dimora. L'idea è quella di creare un luogo dove chi vive un momento difficile possa trovare non solo aiuto immediato, ma anche una sorta di percorso per ripartire. Ah, una bella notizia. Ragazzi, è una roba, perché è stata un'angoscia leggere le notizie di oggi che non ve lo dico neanche. E va bene, arriva Fireworks, Purple Disco Machine.

Fate, George Michael su Radio SLN. È inutile dirvi che i messaggi legati al tempo portano tutti a una tristezza che non ve lo dico neanche, però tranquilli, il peggio, come si dice in questi casi, ha da passare, quindi insomma cambierà il tempo, come giusto che sia, lasciatemi dire, visto che siamo solo al 14 di maggio, quindi insomma domani ancora qualche nuvoletta e qualche pioggerellina potrebbe capitare, ma veramente possibile, e poi da venerdì, insomma, anche se vedo che sabato, vabbè, non andiamo troppo oltre, che meglio, teniamoci a oggi, domani, senza esagerare, senza andare troppo oltre. Testa all'estate come questa canzone di un po' di

0: One Love su Radio Selene, arriva una bella novità, torna un ragazzo, è un progetto molto interessante, quello di Bresh. Tra l'altro lui nel mese scorso è stato impegnato in un tour in giro per l'Europa, Parigi, Londra, Barcellona, mentre quest'estate sarà in giro per l'Italia, e vi segnalo la data del 3 luglio in quel di Bari. E allora ascoltiamocelo, il nuovo singolo si chiama Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti

0: domenica.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: E lo sapete, noi a quest'ora, tempo non tempo, pioggia non pioggia, sole non sole, comunque il caffettino ce lo dobbiamo fare, quindi noi andiamo di caffè, però vi lasciamo in ottima compagnia, quella di Blanco con Elisa e i Queen.

Mi sono perso questo passaggio qua. Mi immaginavo voi sotto la doccia oppure sotto la pioggia a cantare We Are The Champion come se non ci fosse un domani, perché sono le piccole cose che ci fanno sentire dei champion. Adesso 1985, altra storia della musica internazionale, i Simple Minds, Don't

Il finale di questa canzone, quel la la la la liberatorio, lo trovo straordinario. 1985, i Simple Minds, Don't You. Buon pomeriggio, le 15:59.

0: Radio Seleni.
1: Tra poco abbiamo ancora la Puglia, ma anche la musica, ma anche i viaggi, ma anche lo sport, insomma, anche l'Eurovision. E a proposito di Eurovision, tra poco, qualche giorno, tocca a lui, Salda Vinci, Per sempre sì.

0: Liar Liar su Radio Selene. Allora, visto che abbiamo ascoltato il nostro amico Salda Vinci, parliamo dell'Eurovision che è iniziato. Io sono riuscito a vedere qualcosa nella giornata di ieri. Devo dire che comunque è figo nel senso che il palco è stupendo, ma poi tutto quello che c'è attorno e che costruiscono attorno ad un brano è veramente bellissimo.
1: Grazie,
0: le coreografie,
1: io non capisco niente.
0: Chissà se Salda Vinci risponderà così qualora, e ce lo auguriamo, dovesse vincere l'Eurovision. Fatto sta che è amatissimo, cioè veramente è circondato dall'affetto di tutti gli altri paesi che stanno partecipando all'Eurovision, che amano tantissimo il personaggio, ma a quanto pare anche il brano che abbiamo ascoltato poco fa. Dispiace però per San Marino, perché ieri sono arrivati già i primi verdetti, quindi sono passati i primi 10 finalisti: Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. E dispiace, dicevo, per San Marino, che non è riuscita a passare. C'era grande attesa intorno a San Marino, c'era Zenit con Boy George, bella l'esibizione, lei molto brava, scenica ovviamente in maniera incredibile, però non ce l'hanno fatta. Vediamo quello che succede in questi giorni all'Eurovision, e ovviamente si fa sempre il tifo per il buon Salda Vinci.

La canzone estiva su Radio Selene, ancora musica, perché non musica suonata e cantata come l'Eurovision di cui abbiamo parlato poco fa, ma parliamo di Antonello Venditti. Mi viene da ridere perché mi verrebbe di fare l'imitazione brutta, ma magari ve la faccio tra poco, perché continuo a far discutere il famoso caso che coinvolge Antonello Venditti e il video, vi ricordate, diventato virale dopo un concerto. Beh, il cantautore avrebbe deciso di portare in tribunale l'autore della registrazione diffusa online legata a quell'episodio con un ragazzo disabile avvenuto durante uno spettacolo. La vicenda, vi ricorderete, aveva generato tantissime polemiche sui social, dividendo il pubblico e gli utenti tra chi criticava il comportamento dell'artista e chi invece parlava di un video diffuso senza contesto completo. Adesso però la questione si è spostata in tribunale e quindi si sposta anche sul piano legale, perché si riapre un dibattito legato al diritto di cronaca, diffusione dei video sui social, privacy ed esposizione mediatica immediata. Oggi quindi bastano pochi secondi di un video per trasformare qualsiasi episodio in un caso nazionale, e vedremo poi insomma come andrà a finire questa storia, che sicuramente insomma poi verrà utilizzata come esempio, come caso. Ancora musica, Jungle.

Script Hall of Fame su Radio Selene. Visto che a quest'ora abbiamo parlato di musica, rimaniamo in ambito musicale e parliamo di Giusy Ferreri, perché anche in Italia gli artisti iniziano a proteggersi dai deepfake creati con l'intelligenza artificiale. E quindi Giusy Ferreri, come detto, ha deciso di registrare ufficialmente la propria voce come marchio sonoro presso l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. L'obiettivo è proprio quello di difendersi dalle imitazioni e clonazioni vocali generati dall'intelligenza artificiale, che ormai è sempre più realistica e difficile. Inizia a diventare difficile distinguere le voci fatte dall'intelligenza artificiale rispetto a quelle vere. Poi lei ha un timbro molto particolare, è la prima cantante a farlo in Europa, ma sicuramente a lei seguiranno molti altri. A proposito di voci particolari,

ma siamo pronti a lasciare il 1989 e rientrare alla base 2026 con una novità di un gruppo internazionale che torna e lo fa alla grande. I Maroon 5, nuovo singolo, si chiama Heroin.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta e vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

cerca di guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.